0: Di Hector Berlioz avete ascoltato Caccia reale e temporale dal quarto atto dell'opera Les Troyens. Royal Philharmonic Orchestra diretta da Kurt Herbert Adler. Vienna, 2 aprile 1905, San Francisco, 9 febbraio 1988.
1: Ludwig van Beethoven, 32 variazioni in do minore sopra un tema originale per pianoforte. Pianista Vladimir Horowitz.

Di Ludwig van Beethoven avete ascoltato 32 variazioni in do minore sopra un tema originale. Pianista Vladimir Horowitz. Carl Friedrich Abel. Brani per viola da gamba. Adagio, postludio. Friederike Heumann, viola da gamba.

Di Carl Friedrich Abel avete ascoltato Adagio, Postludio. Friederike Heumann, Viola da gamba. Domenico Auletta, concerto in Do maggiore per clavicembalo e archi. Allegro, andantino, allegro. Clavicembalista Enrico Baiano. Complesso strumentale Cappella della Pietà de Turchini, diretto da Antonio Florio.

Di Domenica Oletta avete ascoltato Concerto in Do maggiore per clavicembalo e archi. Clavicembalista Enrico Baiano. Cappella della Pietà de Turchini diretta da Antonio Florio.

Frédéric Chopin, Due notturni, opera 48, numero 1 in do minore, numero 2 in re bemolle maggiore. Pianista François Chaplin.

0: Di Frédéric Chopin avete ascoltato Due notturni, opera 48. Ha eseguito il pianista François Chaplin.
1: Max Bruch, quartetto numero 2 in Mi maggiore per archi, opera 10. Allegro maestoso, un poco più vivo, andante quasi adagio, vivace ma non troppo, finale vivace. Quartetto Accademica, Mariana Sirbu e Ruxandra Kolan, violini. Konstantin Zanidake, viola. Mihai Dancila, violoncello.

0: di Max Bruch avete ascoltato Quartetto numero 2 in Mi maggiore per archi, opera 10. Quartetto Accademica, Mariana Sirbu e Ruxandra Kolan, violini. Konstantin Zanidake, viola. Mihai Dancila, violoncello.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Allegro e andante, K533 e Rondò K494. Allegro in Fa maggiore, andante in Si bemolle maggiore, Rondò in Fa maggiore. Fortepiano, Paul Badura Skoda.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Allegro e andante K533 e Rondò K494. Fortepiano Paul Badura Skoda.
1: François Couperin. Sei brani. Allemand l'Auguste, Premier Courant, Second Courant, Sarabande la Majestèse, Gavotte, Gigue la Milordine, Chaconne en Rondo la Favorite. Originale per cembalo. Andrew Lawrence King, Arpa Barocca.

Di François Couperin avete ascoltato Allemand l'Auguste, Premier Courant, Second Courant, Sarabin la Majestèse, Gavotte, Gigue la Milordine, Chacon en Rondeau la Favorite. Originale per cembalo. Andrew Lawrence King, arpa barocca.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Piotr Tchaikovsky. Concerto in re maggiore per violino e orchestra, opera 35. Allegro moderato, canzonetta andante, finale allegro vivacissimo. Violinista Leila Josefovitz. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.

di Piotr Tchaikovsky avete ascoltato Concerto in Re maggiore per violino e orchestra, opera 35. Violinista Leila Josefovitz. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner. Ludwig van Beethoven. Concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in Do maggiore, opera 15. Allegro con brio, largo, rondò allegro scherzando. Pianista Claudio Arrau. Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam diretta da Bernard Haitink.

0: di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in Do maggiore, opera 15. Pianista Claudio Arrau, orchestra del Concertgebouw di Amsterdam diretta da Bernard Haitink.
1: Peter Maxwell Davis, Sinfonia numero 3. Lento, adagio, andante, moderato, allegretto, allegro moderato, allegro, allegro alla breve. Allegro. Allegro vivace, scorrevole e bisbigliando. Lento, adagio flessibile. BBC Philharmonic Orchestra, diretta da Peter Maxwell Davis.

0: Aktuelle Meldungen aus der Landesverkehrsmeldezentrale. Auf der Brenner Autobahn in Fahrt Richtung Norden zwischen Bozen Süd und Klausen 4 Kilometer Stau nach einem Unfall. Kolonnenverkehr und Stau wegen Überlastung gibt es auf der Brenner Autobahn in Fahrt Richtung Süden zwischen Klausen und Affi. Wegen der ersten Etappe der Dolomitenradrundfahrt kommt es auf folgender Strecke zu kurzzeitigen Verkehrsanhaltungen. Paulina, Welschnofen, Bircherbruck, Kardaun und dann über die Innsbrucker Straße, Trienter Straße, Claudia-Augusta-Straße, Wurzi-Straße mit Ziel in Bozen-Süd-Messe um ca. 14.15 Uhr. Allen, die unterwegs sind, gute Fahrt!
1: RAI Ladinia Notiziar.
2: Li mesa la doidoms di bangunial notizier dan quei luna strada ste lugio. Na mesa ora da notizia sa profondi manch informazion stanter lauter sun kish argu manch. In ant adum n'sada jeloni festeja il dit l'unità ladina. Cun 103 anni, ia Beppi dell'Antonio da Moena al maina crap pluvedl la taglia, in ier jel uni festeja. Grand Lerc, die da Jungs alla Cultura, son staccia la mostras de Marcus Valazza sul Ranon e da Michael Riffesert, l'Istitut Ladin a San Martin. Dal Montel Sport Verrapportons, dalla Garagida da Sauté Promotons, Südtirol Sprint Champion e dalla Dolomit Sky Race. Al microfono vos saludan quei Martina Rier, Matthias Höglinger cura la Pert Tecnica. A Corvara jel nsada unim tuagi il dit l'unità ladina. Nce kështje da sot al motto inant adum per la curde la prima gran ancunteda di ladin stan avisa 80 anni sun jauf da sela. Alexe Grossi je stata sul post.
3: De fander la unità cun kështa agiranza sa vadan avisa 80 anni ancunta passa 3.000 persone de tutta la valle de Centaur il sela. L'ancunteda je pert importanta la storia di ladins. La van la curde da uni an dan nuf cun il dit la unità ladina metu agic stan a Corvara. Truppes la giranzes d'entlauta vel mali d'anquei, sebank la condizions la agent d'entlauta fava scialdi de frantes, audion il president la Union Generale di Ladins la Dolomites, Roland Verra.
4: D'entlauta fa dut un po' altrament, ja que l'informe on y a clair, quoc la fos gita, con cas rayon, s'il fos magari roi per un autre stat, o s'il fos unit in autre region, cal sa bon dut nia. Per cal fa dut avert, e cal fos avant la chance, per argent jerzek. Muss dire che la politica in Tlauta non è scuta su, ma col tempo un po' caliere c'è che ogni argent, da chi è conosciuto da sponge, che ogni in Tlauta presente e ogni realizza una buona parte. Non è dut, purtroppo, ma è rato che ogni fa di varie importanti, e il da ogni un lungo spon a portare in ant idee nuove per udare ciò che fosse da fare per rinforzare la nostra posizione per i tempi cada ogni.
3: Lì è la volontà d'autonomia in modo più d'unione.
4: L'unione vuol dire che non dà a niente di sminciare la parte più debole, che non si tiene a dom, che non si tiene a minare la dins serie A, di serie B o di serie C. E l'autonomia vuol dire amministrare se stesso. Sono forse l'ora che dopo la provincia autonoma ha già fatto tante competenze, che da già si nante, certe competenze autonome al rayon Ladin e cal sarà anche una delle nostre giranze più stesse.
3: Da oggi ora il riconoscimento della bandiera ladina, l'insegnamento del ladin e delle materie per ladin della scuola, la scunanza dell'ambiente, i dirci della popolazione e si rappresentanza della politica, la chance per i giovani, l'abite e il laur, e non per ultimo il riconoscimento dell'Unione Generale, la giranze attuale e unite metode s'adumten document na mozion saurandata ai rappresentanti da istituzions alla presentete si do de sponge nel di la unità ladina il stat Sabina Villait, presidenta della comunanza ladina de Bulsang.
5: Il contenuto di questo due sponge la mozione riguarda più punti che ulong che vanno a cuore alla politica e alle istituzioni, che riguarda tanto l'ingaz, la bandiera ladina, ma anche la collaborazione con tutte le istituzioni, che la Unione Generale Ladins Dolomites vanno riconosciuta come rappresentante di Ladins, di tutti i Ladins, tanto anche della unità di Ladins, non in conto tutta la Unione di Valeda, per fare questo punto e Lia bande grande importanza che i van angepona metuit la pratica che sponge a già che me somo arjonger trop e san il passeio tantani da canca il ladins dalla seconda viera se o an contaso già of de sela e limo da menora da fe trop tanta dut la politica po se proemo da san per arjonger certa cosas
3: il di la unità ladina yanchan di de festa del center de Corvara, il unitanina de Fileda, con la rappresentanza da Uniuna de la Valle des Ladines, con siguan tradizionel da festa, accompagnata dalla musica. La sala de Comun, il unirujna de la Bona Pratica Ladines, con de plus exempli e con la proiezione de filmaggi.
2: Union alla notizia stil di. Con la terza onda de Chaut de Kishdis, se fisch senti for de plunce la manchanza degat la taglia. Un problem tanter lauter per l'agricoltura. Audion Stefan Pescolderung.
6: A causa delle temperature estreme, va in la mancetta tra i raiuns lega. Particolarmente critica la situazione del Rui Po, che abbia l'esame l'80% manco delle riserve dega. E il vento secco non sarà mai più assai per nedma, per l'irrigazione di Champs. L'approccio a mal problema lega sarà dal mer, che do a ruvete il delta del Rui. Tanto che va al raiuns e parte per la rinunzia all'irrigazione, con castega, per impedire danza ai Champs. Il cialt, l'orante che si dice con aria cialda del Sahara, dal Nord Africa, porta però a piore la situazione. In cui domani delle storie di sple cialt, con danda dutte del sud l'Italia a temperature sure 40 degrà. Il cialt è estrema in conseguenza di altri settori, sciocca la produzione del ciaggio parmigiano. A causa delle temperature alte, dice la lunga, dalle svacce smancolate, e c'è la qualità più bassa. Al mancia in cielo erba il fagno, dove l'azienda cerca di migliorare la situazione con ventilatori e sprinzatori dega, in cui cash fece aumentare i costi per i paursi. Le incontrate da auti non hanno un problema sui giusti dolomitici. La polizia ha su internet che sta fin l'edma del raiung del leg di Garda, pur una incontrata non è autorizzata da auti sportivi. Tutto per tenciare 2.000 persone con chance da auti, truc con targa tudascia, facendo entrare manovre pericolose di drift su piazze di auti. Passa a 100 persone in nuove controllate e tra gli auti in nuove sequestrate. Le forze dell'ordine devono riuscire in conto di organizzatori che coordinano tutto quanto in tempo reale sui social media. Tra l'ambasciata austriaca e Tudascia va in linea laurea d'untles in riuscite sura i confini sfora.
2: L'Unione Europea dà pro regole nuove che ti dà di più d'arci ai passaggiers di giuliere scancali in tardivamente o se toma di mezzo, gioi.
6: Le regole nuove di Ginforza ti plomano con un per rilasciare il tempo alle compagnie di giorda sa da te. Per odio il dantarate procedure più svelte e trasparenti della rettitudine del Dan, che anche giorda più di 3 ore di intardiamento, pur calcola la compagnia di giorda alla gauja. De Guna Retuda ne produda il caso di intardiamento a causa del burtam, shopper o calamità naturali. Le compagnie di giorno hanno informato avviso ai passaggeri sui sudarci di Retuda e l'auresse le domande portate zitte per il tempo di 30 dis. I passaggeri hanno non mai di tempo per dire la sua domanda. La somma della Retuda dipende tan lungo che il giorno. Un'altra novità che i minori sotto 14 anni era il dato di sentire lungo ai genitori senza costi in più, ciò che chi era attualmente da più compagnie.
2: Ma tu da gida i ciamorcius de fascia e il stat gran festa in ira ciampadel a Beppi dell'Antonio da Moena, che è con si 103 anni il meina crap più d'età della taglia, velc de più nos dice Margherita de Thomas.
7: Le con l'egrezza che il grob di Ciamorcias de Fascia annunzia la presenza della Lia del Menacrep più d'età della Teglia e non poteva mencer la gran festa a Beppi dell'Antonio, nasciuta il merz del 1923, vida da Mont dal 51, un di Prumes dal Trentin, sun Londò, te piazze de Pais e dalla Gesia, abu il conforte dei amis rampinadores Almo Giambisi e Rina Chiocchetti, adun col presidente dei Ciamorcias, audion Ivan Vian, presidente dei Ciamorcias de Fassa.
8: Allora, diciamo che noi avu l'occasione, proprio per la differenza d'età, di rampegare, di conoscerlo ben, anche le ramingo il più giovane. Però gli ultimi segni hanno instaurato un bel rapporto tra tutti io e il, tra di noi due, perché io sono proprio stolto di averlo tenuto grob.
7: Voi avete pensato di onorare la vita da monte più vecchia, più detta della taglia, no?
8: Conosco molto da alpinista perché ho avuto la fortuna di girare per la taglia, quindi ho fatto un giro di chiamate che ha durato una profonda ricerca e l'estate dichiara il più vecchio di taglia e noi non siamo che orgogliosi di far festa, che le tenno sgroppo.
7: Su un paladina Beppi dell'Antonio a contare ince dei records di chi che non è più, ince sa a 30 te fa sa ricordare sia Pruma Rampinedes, sia passione e sia vita. Audion Beppi dell'Antonio.
9: Dicono che sia a scuola che era sto maestro che si interessava di tutte le attività che faceva in quei momenti e allora ne parlava perché l'era interessato il cielo.
7: Sì, ma Nauta, non è che si poteva girare a crepe così, no? E ci voleva sconare, Mingol?
9: Ah, ben, si limitava a girare il sabato fascista, a girare fino all'Aquila, era già una vittoria.
7: Quale è stata la prima rampinata che avete fatto?
9: Oh, la torre finestra. Oh, era su e veniva a accompagnare finta il vallone di fronte la torre finestra della man e la crepa del diavolo dall'altra. Ecco, di quel valone è venuto la Paul diceva, no, il suo modo di dire, dell'Antonio, spostati a destra, che è più facile.
7: Che ve le può dire per voi gira crepe, Beppi?
9: Oh, beh, le, una passione, ecco, che chi che non prova non capisce.
7: 103 in porte del vers, senza i sentir, porte in ant con legrezza e sempre a pede al fi Paolo. Hai bisogno un piccolo consiglio e una riflessione.
9: Ah, tu ci devi fare il movimento, perché il movimento è fondamentale.
7: Chi che ci dice alle guide, io mi da Mont Neves, ai Chamorchas Neves, ai bisogno che va a Mont, chi che ci dice? Di
9: essere prudenti, ecco, e rispettare la montagna perché la crei come se fosse una gran dama, diceva Neusweiser, che la merita rispetto e conoscenza.
7: Per onorarsi a personalità, scrinde storia dell'alpinismo e la pedies che la lascia con passione e rispetto ince dal soccorso si abbinati intorno via i omen da Mont. Audion Maurizio dell'Antonio, presidente del soccorso da Mont Nazionel.
10: L'in per noi è un punto di riferimento perché sta persona con questa umiltà, con questa ence taciturno, no? Ence sempre chiet, però anche il parla di sempre robe giuste, per cui penso che la risposta più grande che l'ha avuta anche lei è proprio sta la gente che le veniva a onorarlo e spero che lo fai senza nauterane ence per gli anni a venire.
7: Ne ha dit Maurizio dell'Antonio, presidente del soccorso da Mont Nazionel.
2: Irus non da cultura in quet nos notizier von da und dort dat lo i ilo. Cos il titul de la mostra con operas de Marcus Valazza che edau dai sul renong per la cur dei 90 anni de la nasciuda de l'artist e in ce porpite vel prospettiva nuova. Matteo Taibon è stata la giaurida de la mostra.
11: La Commendeleng Moos è mettu fora la urs de Marcus Valazza vit del 1936 al 2019 fac con tecniche de svalies, de sens, incisions, pitture saere, operes con tecniche mocedades e xilografies. Na selezion fora de la gran jerpejun de l'artist, na testimonianza de 60 anni de creativité passionale. Andreas Habgemeier, expert d'art e cofondador de la LIA Marcus Valazza Archiv, caratterizeien schö Marcus Valazza.
12: Er war ein sehr vielseitiger Künstler, ein sehr, sehr intensiv arbeitender Künstler und er war ein engagierter Künstler, also politisch engagiert. Und ein wichtiger Lehrer für Südtirol, hat viele junge Künstler angeregt und auch viele Jahre begleitet.
11: Nesadit Andreas Habgemeier. Aranen vad la persona umana gonoten relazion con la gran letteratura, disco Homer o Dante o d'altri, che Valazza a traslatet lert, disco Alma Valazza dis.
13: Es ging nicht darum, etwas abzubilden, es ging immer um eine Interpretation, um eine Auseinandersetzung. Zum Beispiel fällt mir jetzt ein, diese Arbeit, die er mit Anita Pichler gemacht hat, die Frauen aus Farnis, das war ja auch ein gegenseitiges sich beeinflussen, Text und Bild.
11: Engschö Alma Valazza. Markus Valazza ha gonot li adem operes de ciclus, quet lodes lies por sadati ai Salamonch, an a parti seules operes a la doda sanitsebunda ai Salamonch, monia ma.
13: Das ist ja dann die Freude der Nachkommen, dass man einfach auch mal quer, sozusagen querfeld eindenken darf und den Künstler selbst entdecken, den Vater und den Künstler eben jenseits seiner, eben dieses zyklischen Arbeitens, einfach mal ganz frei herauszupicken, was einem gefällt, was man glaubt, was zusammengehört.
11: Ein schöner Alma Valazza, die Borjada con sua so Saskia Valazza, ara curate la mostra de sopere. La mostra metta l'homme artist poliedric caratterisé de la manualité qua por degenar salvi un gran reson, ma spompenu de schmunci.
12: Eine Erklärung, die ich mir gebe, ist, dass die Zeichnung heute immer weniger Beachtung findet, obwohl sie eigentlich eine der Königsdisziplinen ist. Und sie ist gerade im Bereich der konzeptuellen Kunst, gibt es wenig Verständnis oder wenig Sensibilität für die Besonderheit der Zeichnung. Also Federzeichnung, Bleistiftzeichnung, Radierung, also Zeichnung in allen Facetten. Da gibt es nicht mehr viel, gerade bei den, je jünger sie sind, desto weniger Verständnis scheint es zu geben.
11: Ein schöner Andreas Habke-Meyer. Markus Valazza è un artista multilaterale. Alle ha inche un maestro importante qua ispire e accompagne tre artisti giovani. Alla la scena merce des coinsegnanti della scuola d'arte ortegè, ma sposta nel giù de mezz e con sua valada il romagnu ten rapport conflittual.
13: Ich frage mich selber, warum war das so heftig? Warum hat er diese Notwendigkeit verspürt, sich das so abzugrenzen und dagegen zu stellen und wegzugehen?
11: Ein schöner Alma Valazza, era vega, unen da gauget l'ambiente dell'artigianat lauta conservativi, des fidant dal vers l'art moderna.
13: Der Kulturbetrieb war extrem traditionell gedacht, es gab kaum Auftrittsmöglichkeiten, es gab kaum Ausstellungen, ne? Es war wirklich eng. Ne?
11: I Alma Valazza vega tal de stark de Markus Valazza da sua valada ince motivationspolitikes.
13: Und dann natürlich in den 60er Jahren, 68 und so, dass er da ein Rebell war, das hat auch seine Zeit, die an der Kunstschule, er hat ja 10 Jahre, 11 Jahre an der Kunstschule unterrichtet und das war dann natürlich so der eingeschworene Zirkel dieser Abtrünnigen und dieser Freigeister.
11: Ein schöner Alma Valazza. La mostra è dal 10 al 26 de Messele di de Mesaledema, vendere sabato e domenica dalle 16 alle 18.
2: L'Institut Ladin mi curadoriel, nvanr di un inaugura la mostra de Michael Riefesser, non vit a cele plua visa, jas la scia vise da imagas i trasformazion, u la natura, materia e filosofia s'entrcea. Jasmin Ferdig nos reporta.
14: Ti de panch de Michael Riefesser nel niac romanquit, les imagas mudas trasformaia e inviaia a osservè, pur de scorì l'unité sota d'antar l'uman e il principe universal de la vita, la natura, che si intrecciaia cun nojister, tat tvam asi, il titul.
15: Tat tvam asi, las di cagis tua, in asa puanger pdul fina traduzion te nojlingats, mei criora del teni tl sanscrit, a jacilo al una connotazione ben po' speciale anche. Perciò per tatvam asi, appunto, che già tu, già che rati che sono for usei a cale ora virs, e che cale it virs non sono stas rendon cont che gli la stas la olamdema forza vite la che va presen tutti naus. E che gli po' siamo anche, già che tres la materia pittorica con il dialogo tra la tela e Nia. In curt, il messaggio di non dualità e che qualcun c'è là e qualcun c'è là è in fondo il medemo.
14: Nas a spiegè Michael Riefesser che l'ora è vir d'antar urtigiai a un'esia o la cal studia pittura. Les formes dalla che sus pittura spaiaia fe spert d'un repertore familiar, feuilles, caidli e perz de plantes, al pe che su at le razza se de sfantes, al romagn fo stuse les formes, se storch, se deura e se perd. Ares mantain le record de sus raïs, zanza mai gia una de fincung ares. Do ia, sa scogna l'incena reflexion sung la so sostenibilità di materiali.
15: Da via che io l'aurien geschaldi con trasparenza e non trasparenza, nel primo momento tolissiva acryl che la tempera angesang l'acryl e tanto la chavestra, già che lì è tanto sintetici, plastica Il a temperat permet me fun de fe tel velators tel interventi un po plu lasieras i col volt de ma me fun una certa profondità.
14: Profondità che rifesser o ince trasmette al spettadut, de gun chedern se presenta la figura o la forma che valde definitiv, ara e processi, ara passa.
15: La forma e tutta la manifestazione che ho dato la vita passa e che ogni concetto che non è più lungo e psir la vita che è massa fissata in fondo è illusorio e che in fondo resta qualche qua fuori nanti, l'unico che è fissato è sozusagen il mudamento.
14: Le opere mettono fuori il tatto vam asino se da mano in scenia da ogni capito satira, arse in invito dalla shekel tamp trasformaia slodlada e la percezione che schedriti sciampa alla fin descrittiva, e ne se da mano nia da ogni identifica appuntin e se da mano tamp.
15: E io credo che ha da fe con nostra civiltà moderna, dante al dut de nost l'Europa e... Kok nou zang anga skumcha vivre forplut de cités et le cement et le béton y ratinia que nous comme personnes sont faites pour vivre de quel ambiente. Pour qui pas que esta esta vegetación adi de chila jak li swans qui je passe tu l'as rendu compte que la vita y est plus cala que c'est d'autre et que il a swans le temps et le spazio kok en dis pratalian è non più importante, diventa un, a dire, confluisce e calia la natura più che altro.
14: Ne sa dit l'artista Michael Rifeser, l'invita al spettadù da s'architè e contemple l'invita all'introspezione e alla descorida, desce de emozione e provoca domande stres la pittura che ne dania risposte definitive smodeura tres da nu possibilità d'interpretazione nuius. La mostra de Michael Rifeser mette da fora il salve dell'Istitut Ladin Micura de Rue a San Martin de Tor, romain d'audai cina ai 26 de Messe.
2: In Cilarons al sport tennis, Yannick Sinner con successo defendu si titul de campion de Wimbledon. Il numero un della classifica mondiale ha battuto la finale al tudesc Alexander Zverev de 4-7 con il risultato de 6-7, 7-6, 6-3 e 6-4, dopo la 4 ore de gioc. Per il professionista tennis de sest, è la seconda vanta a Wimbledon il quinto titolo Grand Slam de si carriera. Dopo il torneo si conforme a Sinner al primo posto della classifica ATP, Zverev je zang zgondo. Südtiroler Sprint Champion Jelin Wurm den Projekt L'Union de la Lies Sportives del Südtirol VSS per sostenil Sport prei Mutons und schütte Gredeina jel unikri il Plush Welt la Plush Welt at la Kategorie Sota i 14 Jani per Gölse an Wanner di Doms di Abina Mutangsi Mutons da duta Gredeina sum Plaza Sant'Antone per fepe la Garagida de Sprint che wel schicke Qualifikation per al Südtiroler Sprint Champion un Projekt getol itel Rajong de Leuregio Trentin Südtirol i Tirol kocke spiel Frovald Zantifaller, die Gardaina Runners, la Lierke Assaurantaut, l'Organisation de la Gargeda.
16: I primi 5 de Kategoria, poi ci baitra Bolzang alla finale, e poi Nadal mona finale de tutta la tre provinces.
2: Su una pista da 30 metri pudova garage i mandri de la Kategorias Under 8, 10, 12 e 14.
16: Che ci proprio me sprint, ma i po' saute tan 10 chi vuol, chi è stufs, chi è stanc. E Klubang weik tansch gewang i liens stats kreta dutche dutta la lia sportives de Gardaina i trup schwang klof tal ka jang un po come alla namante kali van belschen mit belagica che panail proprio belle
2: ma tu agivang il projekt kokodit da l'union de la lia sportives del Südtirol VSS con il fin da di porte plu da jing il sport l'atletica e l'importanza del movimento ai mutons per Köln c'è la luoggia particolare a mesa luog in ia su una piazza dal sport.
16: Il VSS punta ganza per il sport di centri di luoghi e per fare reclama al sport, no? A già che ne forla e tipo la mulina da coi poi di goni. Da war ich ein Grund, dass ich la Proi, kal Primoton, die Bank halt sagt, weil la Lom, la Tante, la Lava, dort kann ich allein, kal angeprei Dorfläufe, kann fahren, Klauta, jetti Lusch am anderen, bang na bella, eine bella Manifestation.
2: Un chiffro val Zantifaller in Ant. L'organizzazione della Garage d'Auchtigei a Saurantaut la Lia Gardaina Runners, che weiss con gran la grazia che il sport de Sauteie d'Agnaura interessant per Jauni. Audion la Presidenta Manuela Peratoner.
17: Per la nostra lia, non sono anche in lia, ma Grange. Es kommt schon dort an in Su. Però gestern sah ich ein Gumde Nurves an der Kordeina. Speziell KVP als Saison-Kalf-Marathon im Juni. In der Köln sind ganz content, sprung aber weiter in Schiller. Nou, zo'n lang bella certe età e poi na, c'ha, mi sono c'è l'età benedetta un po' di giovani.
2: Per quel vang l'attività dell'Alias Sportiva stil Champ l'Atletica e proiets sci cal Sprint Champion per t'idea na prima ciorcia del sport a Motangsi Mutungs o du for de bon uodl.
17: Questa gara c'è l'atlog, Sprint Champion, questa è la mia idea, già che non è una lunga, gran lunghezza di giorno, non è che 30 metri per quel... Bei uns ein paar Projekte an der Schule, weil ich imagine, ich habe uns Isabel Kösch bei einer Köstlichfestung weiter.
2: Hadit Manuela Peratonoch, lam dema Manifestation, ja unida metu da gita da Plulush, i citeisl Sutirol, ncid antar lautra Sarentain, Bulsang, Sulaneres, Eppan, Prat, Auer, Lana i Chastel. La finela provinciela ja ai 12. September a Bulsang, la finela a livel de Regio ai 20. September a Dischbruck. Welkte Pluch pudaisen tschauda in schnurz da trail. In Jerdumania è stata la terza e ultima gara del circuito Dolomites Run a Chanachai, che sta al tempo da Pea a fegarate la manifestazione in sicurezza per Duc. Valentina Redolfi.
18: La 28esima Dolomites Run Sky la vedo la partecipazione di 600 atleti da 44 nazioni e il percorso impegnativo era lenk 21,7 km con 1.764 metri di dislivello positivo. Chanacei, Jov de Pordois, Forcella, Pizboe e giù in dos un pian de frataccio se a Chanacei. A vincere la gara di ICE in assoluto è stato Lorenzo Cagnati, ha svelto soprattutto a venire in giù, e già metto 2 ore e 8 minuti e 49 secondi, e il sentione alla fine della gara Zeda.
19: Sono molto felice di come è andata la gara, poi il percorso lo conoscevo, che più o meno sono un local, e infatti sono della Gordino. No, la gara sicuramente è stata durissima e me l'aspettavo che sarebbe stata dura, ma insomma fin da subito durante la salita ho avuto buone sensazioni, infatti sono più o meno riuscito a tenere il passo di scalatori potentissimi come Tiziano Moia e Michael.
18: Secondo post per il Furlan Tiziano Moia, destacato al Prum de Modenev Seconc, Encella ha potuto dire la sua opinione alla fine della gara Zeda e ne resona del confronto con Cagnati.
20: Stavolta abbiamo lottato fino in fondo, abbiamo lottato ad armi pari. Chi andava un po' avanti prima, chi un po' avanti dopo, ce le siamo suonate di santa ragione e alla fine veramente sono mancati 5-6 secondi, ma io ho dato tutto fino in fondo stavolta. Con Lorenzo abbiamo anche sbagliato strada a un certo punto in discesa e abbiamo sbagliato assieme, quindi anche lì non è successo niente tra noi due, quindi battaglia vera fino in fondo e bravo lui che negli ultimi 2-3 minuti ha avuto quel qualcosina in più per anticiparmi qua.
18: Terzo, Michael Galasti. Invece della gara Zedes della Elles, la più svelta è stata Arianna Del Pino con 2 ore 41 e 6 des. Del Tocasin in Zula è venuta da Spasseda da Sara Knight, ma da po' l'è stata buona della Passervia ed Esterte Dante a venire in giù do e do. La vente Dante a Beatrice Bianchi e donca Encia Sara Knight. Sention Arianna Del Pino alla fine della gara Zeda a Chanacei.
21: Sì, sono stata molto contenta della gara sicuramente. Oggi ho fatto un po' più fatica in salita che in discesa, però comunque la gara è stupenda. L'anno scorso non siamo riusciti ad andare sul Pizboe, quest'anno sì, bellissimo, veramente stupendo.
18: Gli organizzatori si è stati contenti, sentiono il presidente Diego Salvador.
22: E c'è quest'anno porta compimento questa due dis di gara Zedes sulla nostra bella Monts. In sabato è stata la gara Lengia, o là che il successo è stato veramente molto grande perché il tema di da muie, la gente percorsa era tutta sistemata i posti giusti, nessuno ha avuto problemi. Il ciao la mingol penalizza i tempes perché insomma in out era muie ciao, ma che schio fa perdere il zic, meglio ciao che pievia e dunque siamo soddisfatti con quella gita e c'è per domenica tempo molto bel, gran livello di partecipazione sia di gente che di numeri, se siamo soddisfatti adesso guardo in avanti.
18: Così da Diego Salvador, presidente della Dolomites Run.
2: E tomo un'informazione.
18: Dai 12 di Messela e 6 di settembre il Comune di Saint-Jean porta davanti la rassegna ad alta voce, curata dalla giornalista Virna Pirobon con nefs contredes dedicate alla monta, ambiente e natura. Vigni scontrede la piazza del Comune de Pozza, dalle snefe un cher da sera, Anter Duc sarà anche la boschiera Francesca Locatini, scrittore Francesco Vidotto e Mauro Varotto.
2: Le cordomo che ci nuota il notiziario della Sezzera al daudin programma di Leo Senoner sono la poetessa di Badia Roberta da Punt, che ha vinto il pesto poesia premio Montale. Un pezzo urdla, un pezzo agnibla, un ci si presenta in quel tempo la Valle des Ladines, de gauja e massas d'aria ciao da subtropicale che interessa la Dolomites. Questo spiedle in certe temperature, vint 2 gradi si è in quel da Maranda da Selva, vint 5 a San Martin de Tor, sono se ciò da mostra il termometer 12 gradi. Domsti da sera mosso a luce fecond con vel temporal, domani unirà il tempo più mel segur, bella via per il disse formerà l'ora della nibles, l'aria tumia e prim temporai. Kunkasch, songs royal a fing de nasch notizier, da studi de Reila Dina Bulsang, was saluda Matthias Höglinger, a la per Technica, im Martinarier al Mikrofon, de Grapper waschen Dres, im Einand, n Bild Domsti.
0: Es ist 14 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Peter Treibenreif.
1: Südtiroler Gemeinden müssen die Standorte für Radarboxen neu bestimmen. Norditalien kämpft mit Wassermangel wegen anhaltender Trockenheit. Das Wetter, Sonne und Wolken und vereinzelt Gewitter bei 29 bis 35 Grad. Südtirols Gemeinden wollen künftig verstärkt fixe Blitzgeräte einsetzen. Die Standorte müssen vom Regierungskommissariat genehmigt werden. Dafür müssen die Gemeinden aber nachweisen, dass auf dem Straßenabschnitt häufig zu schnell gefahren wird oder dass dort besonders viele Unfälle passieren. Seit gestern ist der Einsatz von Radargeräten staatsweit neu und einheitlich geregelt. In Bozen ist ein 20-Jähriger wegen Raubes unter Hausarrest gestellt worden. Er hatte einem Lieferfahrer den Motorroller gestohlen. Nach kurzer Verfolgungsjagd konnte er gestellt werden. Zwei weitere Männer wurden wegen Diebstahls angezeigt, ein 30-Jähriger hatte in einem Einkaufszentrum Schuhe gestohlen, ein 20-Jähriger hatte ein Fahrrad entwendet. Die anhaltende Trockenheit und Hitze verschärfen die Wasserknappheit in Norditalien. Der Pegel des Po liegt deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt. Die Bewässerungsreserven reichen laut Behörden nur noch für etwa eine Woche. Gleichzeitig dringt mehr Wasser immer weiter in das Flussdelta vor. Die Bewässerung von Feldern wurde deshalb teilweise gestoppt, um Schäden durch salzhaltiges Wasser zu verhindern. Als kurzfristige Lösung beraten die Behörden über eine zusätzliche Wasserzufuhr aus alpinen Stauseen. Fluggäste in der EU können ihre Rechte bei Verspätungen und Flugausfällen bald schneller durchsetzen. Die EU-Staaten haben neuen Regeln zugestimmt. Diese sollen voraussichtlich ab Mitte 2027 gelten. Fluggesellschaften müssen Passagiere künftig aktiv über mögliche Entschädigungen informieren und Anträge innerhalb von 30 Tagen bearbeiten. An den Entschädigungen selbst ändert sich wenig. Ab 3 Stunden Verspätung besteht weiterhin Anspruch auf Ausgleich, wenn die Fluggesellschaft für die Verspätung verantwortlich ist. Soziallandesrätin Rosmarie Barmer will die laufenden Sozialprojekte konsequent weiterführen. Barmer sagte auf der Pressekonferenz zu ihrer Halbzeitbilanz, Schwerpunkte seien die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Betreuung älterer Menschen, Hilfen für Obdachlose und Angebote für Menschen mit Behinderungen. Ab 2027 soll zudem das neue Landesgesetz zum individuellen Lebensprojekt umgesetzt werden. Auch Konzepte zu Autismus und Suchterkrankungen würden weiterentwickelt. Ab Samstag wird die Brennerbahnlinie zwischen Bozen und dem Brenner wegen umfangreicher Bauarbeiten gesperrt. Während auf der Strecke zwischen Bozen und Brixen nur einen Tag lang die Züge ausfallen, verkehren zwischen Brixen und dem Brenner bis zum 1. August keine Züge. Auch auf Nordtiroler Seite werden Bauarbeiten an der Strecke durchgeführt. Für Regionalzüge wird ein Busersatzdienst eingerichtet. Betroffen ist auch der Fernverkehr. Mehrere Frecciarossa- und Intercity-Verbindungen entfallen oder enden in Verona. Das Wetter. Am Nachmittag geht es hochsommerlich weiter. Von Westen her ziehen hohe Wolken durch und können die Sonne zeitweise abschirmen. Am Abend sind in der schwülwarmen Luft Gewitter möglich, die lokal auch stark sein können. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 29 Grad im oberen Pustertal bis 35 Grad in Bozen. Morgen ziehen schon in der ersten Tageshälfte dichtere Wolken und gewittrige Regenschauer durch. Im Tagesverlauf lockert es auf und zeitweise scheint die Sonne. In der schwülwarmen Luft können sich dann aber wieder lokale Regenschauer und Gewitter bilden. Von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten.
3: Aus der Landesverkehrsmeldezentrale Karin Unterhofer. Auf der Brenner-Autobahn in Fahrtrichtung Süden zwischen Neumarkt und Affe Kolonnenverkehr wegen Überlastung. Und wegen der Dolomitenradrundfahrt staut es auf der Brenner Stadtstraße von Kardaun bis Bozen Süd. Allen, die unterwegs sind, gute Fahrt!

Esatto, io approfitto per ricordare il nuovo tecnico che si è succeduto, Luciano Pecoraro, che è Massimo Chiadroni, e adesso ci sentiamo dopo.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alilusit dasara.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: E alle l'ora dell'informazione per la dingin che l'une stradus de messe adiccanc na buona sara. Doda de plure curse de battes in char incedanter amministrazions publicas ambientalisce commissions competentes at l 2022 metumang la urs por fainant la strada cinat la munt de Antersaj, a mesa el parc natural. Na question che rovada cinadanda al Consei de Stat. De taurela vanyel fat la urs de restrutturazion e al giung lombolt da San Martin Giorgio Costa Biei interviste da Mara Miribung.
3: Che lo Elena Mund tanta sage che bild nanta label un fabbricat esistente proprio che lei può di fa la resenement allegna na nuia Mund allegna anche nuis fabbricat.
1: Weil impression in plü di la urs de restrutturazion cun tutes de position del comun di spetorat forestale della lia da Mund ves mostrunse in schnütte trail. Cialt, plü cialt, ciamo plü cialt, e la devisa de chi dis, la una de gran cialdung sant un tres de plü e cun ara ince la mancianza de gat la taglia. Problematica era danda dut por l'agricoltura. Stefan Pescolderung?
4: Particolarmente critica la situazione del Ripò, che bel esame l'80% manco del riserve d'ega, e il vento azzecca non sarà ma più assai per nedma per l'irrigazione di Champs. L'approccio a mal problema lega a Sarada del Mer, che do a ruvete il delta del Ripò, tanto che va alla raggiunza e parte per la rinunzia all'irrigazione con Castega per impedire danza ai Champs. Il cialt, l'orante che si dice con aria cialda del Sahara dal Nord Africa, porta a prova a piorare la situazione. In cui domani delle storie di più cialt, con danda tutto il sud dell'Italia a temperature sura e 40 gradi.
1: La provincia de Balzan adora una vita de nöte l'erg por incontada, cash sostain il Südtiroler Jugendring e avertage che c'amò de plus discoteques podes schlüssues portes do intranudes de violenza. La segurazza romaina priorité modeta la responsabilité ne ponia tomessung les schables di gestures di clubs arat al Jugendring. Schnovagna ratanginant che c'amò d'atri locaimas schlü con conseguenzes negatives por l'offerta del templade de personas jones. Por schivecash, gira il Jugendring calvagnes chirie laure fora soluzions de Boriada, danter politica, apparat administrativ, forzes d'ordine gesturs di locai. De Bojain fosel da amplie la assegurazza por garanti la suravianza di locai, arata il Südtiroler Jugendring. Imodung argumenta Geisel in erste l'Intrag Supercup, na competizione provinciale da gi con il tractor. Metu da gi dalla giornata da paur del Südtirol vigni due anni. 32 in deti concorrenti les concorrentes. Fabian Niederbrunner da Geisel miu da gi con il tractor a livello provinciale. Tla categoria di inscit la ma transporter o la che hai e ares garagiat des partis a Julia Telfsar davagni. Mol podium a inci albun azzant la ding son il terzo scaling el rove Nadia Frontul, giona de 20 anni della pli de Mareo. Pro la competizione se trattara da fan percurs con impediment con il tractor o la caleda vise a vise e con precisione. Sura pro el da superena pro virtuala pro un simuladu. Nasc comincia dia de divertiment e intrateniment mo la giornata da paur o tresca sta competizione ince sensibilize pur de plus sicurezza e pur deso contributa na maniera da schive incidents con tractors. I passung al sport più avvisa cal la roda in quel pieie da Balzan il giro delle Dolomiti in detail sung il programma Cintapes. In doman passa i 250 partecipanti e partecipantes da 25 nazionalités in Charlsella. Por cal podes linias il de un più de traffico in tardiamanch la viabilité. Dalles nuda doman paia i ciclisti ia da Pontives, spasa spo por Urtigiai, Santa Cristina e Salva, spo pedalai in anzioni jus na Utasella e por du contrareba sun Ciaulung, a Corvara e Spo Calfusch Frara e Danu Salva. Il toc d'anter Calfusch e Frara romain schlüt al traffic da mesales 2 a mesales 4 domis de alla dodla centrala per la viabilità del Südtirol. Informazions più avvisa e l'ince da ciafessum www.girodolomiti.com. Il mancia ci manno dada le previsions del temp dodan lunos sore de lei con un gran cialdung fece il temp ota in domanga la dod la rat di meteorologs bele dang mis dei passel ni oros plus passes e pluios da temporal. Ia pur il des tirl fora ia boc da l'ince soradl. Al romani nant da Bampa a Balzangro ia les temperatures a 33 de grati pa isla la digna se meures dantar 12 e 15 de grales plus basses e dantar 23 e 26 de grales plus altes. E dal notiziar la digne cash bele dut sung le zones de Rai Ladini el sei meso fa nimarsiung til mond la letteratura. Aus dicinant, bunga scutesse e na bella sara.
2: Rai Radio Ladin. Fac, avenimanc, entra unides. Approfondiment.
5: Wenn ein Pest literär nationell in Grand Merit, ist es eine Autora Ladina als Merite Natel und Ranza, bei ihr Motiv der Grand Soddisfaktion. Personell hat dann dut, man può anche per tutta la Comunanza Ladina. Roberta da Punt de Badia è una scrittura e poetessa ladina che da giugno del 2026 ha doppiato il Pest letterario Premio Montale fuori di casa. Un pest dedicato al gran scrittore italiano Eugenio Montale, il roi del 2026 a si 30ª edizione. E Roberta da Punt è qui con noi per rugner de questa traunida de Maruia, sicuramente de gran valuta letteraria. Buonasera e benvenuti da parte di Leo Senoner, che vergiona. Ben Roberta, vengono un pesce letterario di questa importanza e sicuramente c'è di speciale. Motivo di gran soddisfazione per te e, giunto le pro, un segno più chiaro della gran valuta di ti poesia. Hai sei di giugno del 2026 e spedupiato a Milan, la Biblioteca Sormani, che è un pesce prestigioso. Intanto, c'è la corte essa di quella traunida e ci rappresenta per che specie letterario per te?
6: Il primo corte è tanto tutto il child. Ma proprio è tanto un gran child, che c'è il child, che c'è te, e perché è un duce ben bo concentrato sulla temperatura, no? Il corte sembra pure il pesce che arverda la presenza delle persone che nudes a onore. Mi pesce, no? Ire la douche e ince il pubblico, in compagni, conoscenze, che c'è un bel racconto, che è proprio ste un momento di incontrata, dicessi, no? Sembra una festa, dolce tenci una bella cianna, ma proprio una incontrata. E avai teniate un numero importante di la douche su 1000 ore. Ma la douche che io conosco e che ho conosciuto il mio percorso poetico, ecco, che c'è senz'altro l'accordo più bello di quel momento.
5: In occasione della saurandeda di un pesce, viene l'autore o l'autore, che è caso fuori in via a una posizione personale, a spiegare, a comunicare si visione e si ponte di duda che è stato detto di ti discorso, in quel di.
6: E a me è meglio da manè di scrivere una lezione, e il discorso ha tratto 12 migliaia a Eugenio Montale e alle più punte alle l'impegno civile tante tutte che per me qualche Montale ha tres al but vigni sono scritte e naturalmente vince la poesia e qualche impegno civile per me è una componente di me scritte che mi accompagnava bel da anni e che è una componente dall'importanza. Poi l'altro punto che è la poesia è che comunicazione concreta, no? Che si mette in relazione con gli altri, no? De che non è ma scrive i miei sentimenti da in cue o da in ir, ma le proprie me mette in relazione con l'altro, con la persona, no? E poi cash di gince e cash in terzo punto la quotidianità concreta, che lo dice io sono presente, no? Io loro te di essere presente alla storia, ma cash non è di essere protagonista, essere presente alla storia o di essere curioso o di orai savai e si fa una minunga di ciò che la storia presenta, si mostra e si dice. Cash è poi senz'altro c'è una confrontazione con Montale che per me è incidere importante e cale cala un sentimento del malessere, no? Qualche diciamo che porta il male di vivere, candis, no? Con ossi di seppia, cioè Montale, antiman, ex malester, zacco, e ince una fondamenta, no? Una base, da cala che al nasce troppa mia poesia. provede che rina soluzione ecco danter schmima all'ester e la metafora spok va inant la vita da vinite e spo sambani il kit ecco il kit che componente fondamentale vini mia poesia e che addirittura antimang spo inceti di il plural i kitsch no i silenzi ecco cache si componente che mi hai a dare a questo gran poeta a questa gran figura letteraria l'Italia e i discorsi si base su un chi spunge
5: Roberta tes venciul pest premio montale fuori di casa la sezione poesia zangsta edizione fuori di casa ciul pacaldi
6: il premio montale per la poesia a tre siamo in un premio montale shup all'avi nom Cancalam Tumang. Allì da 30 anni che la Fondazione Eugenio Montale ha incentivato il premio Montale fuori di casa. Cash i nom vanno dal titolo di un'antologia che Eugenio Montale ha antiadum e cash antologia e tutta la raccoglienza di suoi scritti che ne mia poetics, no? Cioè che questi giornalisti, questi critici, sia letterari, musicali, un saggista, e perché chi scritti in un tuo di un cash libro che ha intitolato fuori di casa, per allora di mezzo della casa che per allora è la poesia, no? E questo premio montale fuori di casa è dedicato a sezioni di Sfarantes. La saggistica appunto o in la psicologia e il giornalismo e scenante.
5: I giungite un momento più avvisa sul contenuto di ti opera poetica premiata, il contesto del premio Eugenio Montale, che ti ha fatto vincere che spesso con altre parole, con una poesia e sapendo più da che spesso.
6: Ma non tanto con poesie ecco, definite, ma l'opera poetica. Ecco l'opera poetica. Io a me mi ho detto, Bilda Dalton, che c'è fe, che pesce. Il pesce va in de per l'opera poetica, che rappresenta in una unità, no? Una unità letteraria di un percorso. Che c'è la grande grazia, no? Dec, al Nignan concorso, o la che al Vagni valute poesie o raccogliute singole, ma che proprio in percorso, il percorso poetico.
5: Ti poesia è caratterizzata da un liam strand con la terra, con ti terra, con la natura, la vita rurale, i duci, gli elementi che toccano le pro. L'inci qualche caratterizzazione attività, un'ultima, il luogo da paura, la tradizione, la vita arcaica, sempre fatta di cose necessarie, ma fondamentali per la vita, ma senza eccessi elementi, qua saura il bujang di saura vivenza ora. Ti riconosci te cascader, o diciamo che la Lissabona di trasmettere in certe di creazione artistica a chi svalors?
6: E i mesi di che ti anni oramai il ben trecciai, no? Che il lavoro con la poesia e ci confronta, no? Con la ruralità un più e l'inci passè, o al me passè, no? Nant samba in con la terra più del paradiso o samba in spo in cinauz che ci raccogliuta por la din e effettivamente la ruralità che va in dang man e che ince proprio fondamenta e tematica pur una metafora che conta l'ester persona. L'ester persona. E mo i sono in giuda indigena in Nant, mo i ha ince laurech pot dimensions atres, no? Che vades po an introspezione tres pesterce, no? Si pensi a sincope o ince il verbo di fronte che è l'ultima raccogliuta, no? Ecco, casse po poesia che ha una introspezione e che ha shuk prima e ultima istanza me shuk persona scrivanta. No? E cash espo in don un'altra dimensione, mo ci crede la ruralità che la componente di o che la dimensione quotidiana che mi liaia proprio fisicamente e che io conosci in cibin di bobuncio di che non sono pensato un luogo da paura che la tre presenta, no? Che la mi accompagnaia in queste dimensioni più introspettive.
5: De ti paroles dites in de plus occasions, wenn ich auch ein kleines Konzept, mi poesia je usserve i conte, testimonia la realtà de nostra vita, de nostra società?
6: Cash, io informati in c'è da di che cash è mi prim comandament, la scrittura della poesia. Osserve i c'are avvisa le cose, savai de ci cambaia. Nie ma porcio di che zantes la cosa, porcio di che tas n'emozion cal a me me basta nia. Io vai per me personalmente, ripercorso la poesia e truc, No? Il mi è cash, il mi è caldo o serve, c'è e spo, canchi conosce la cosa, mi fa una minunga. Canchi ha dant la cosa concreta, la visione concreta de Valk, spo sono si buona de fa una strazione e de laure fora poetica manter. Ecco, cash è in una maniera de laure, una maniera de laure che io matut dant e cash da tani sciop una consuetudine, magari in ce rappresentai spo in ce mia maniera de scritto.
5: Il poeta, la poetessa, ti cascajo che ti es tu, dices, io non c'è d'agnora testimone del presente della società che è la viv, e perché muessa il sentimento civile, per italiano, dices, un senso civico, non c'è vestre alla base di questa poesia.
6: Sa, ben, c'è una componente, no? Che per me è importantissima, proprio fondamentale. Io sono zagni, io persona sono zagni. I viri cash present. In ponia fa finta che non si disegnasse una storia e perché al massimo lì inizia al passé, al tempo passé, e cash pur testimonie ci che io sono zagni, no? E io sono mia sora. Io sono una persona ad un mangrum di persone, no? E questa globalizzazione che viviamo proprio nel tempo moderno, che c'è diciamo, più una gran ragione per essere presente nel tempo, no? Ecco, la ruralità, c'è un po' di esito che c'è un microcosmo, no? Un luogo di paura, un microcosmo, che ma si misura con il macrocosmo, che ma si misura con ciò che è fuori e di tinceria. E in ciò disegna la poesia.
5: Pompa di che poesia è una poesia impegnata, una poesia che vuole aggiungere di concreto un messaggio che la vuole deinante e la posta la parue con si fazione sulla società di poesia.
6: Pusa in cala si disimpegnata che c'è proprio mia orante, no? Mi impegnè in aspetto sociale, in fondamenta civile, che scrive. Ula cala ruva che c'è un desiderio. No, il desiderio che la ruva sia più lunga possibile, no? Ma c'è poi c'è un aspetto letterario, filosofico, no? La che scrive, o io scrivo una poesia, e la scrivo in lettura. La scrivo ma per me. Io la scrivo a qualcuno che possibilmente la lese e che poi c'è si è buono di capire. Zagni, è buono di capire una poesia che lo dice tu so ciò che io dici, di chi un scrivo ma mo io dis ci chi scri cash e spo le col desider de cash e cala rives più da lunge possibile più da lunge di cash caso letteraria manter cal vantes cala chafes un aspetto universale, no, che alla vagna scapita no ma chi lo danter nos la dings o chi lo il nord mo cala vagna scapita in cet il sud e in ce c'è mo in valgodater, no, e addirittura in cet un altro lingazzo.

0: Audiais rei la dinia, la transmission dei Krebs del Sela, cum naus un genuet la poetessa, la scrittaura de Badia, Roberta da Punt, per rugne del pest letterer, la du piador castan, un pest scialdi prestigios a livello nazionale, il pest Eugenio Montale. Roberta, zang, la motivazione data dalla giuria per cas pest la poesia, jens un po' cala, che te stauza ora dant, l'autore unida prima da per si etica, per si usch, con quella che la alza ora i valori morali e la dignità umana, lì è una poesia che non ha niente tempo e che è destinata a restare. Questa è una formazione, scialdi stersa, questa motivazione data dalla giuria.
1: In sexta senia dar ci disse in questa cosa de che casma fish samba in plagiai e monoraia dar, onoraia me e mia poesia danta dut. E ja, la motivazione de caspest di gingsch po non resta niente che to se e con le grazie ince.
0: Li da dic il pest Eugenio Montale je bel zan da 30 anni in vita il li uni premiai vraiment trenche poeti, poetesses, de gran valor che conosciamo, in un produce da Ciamaraini, vestre mettui sul demo plan con chi ci rappresenta per cal partet, cas moment.
1: Mo al ninia tan importante ci che la rappresentaia pur me, shock persona, mo ci che la rappresentaia pur mia poesia. Io sono Roberta da Ponte, io scrivo poesia. Mo spo ci cresta, ci che mas confronte. Con la letteratura, con tutto l'ambiente letterar, che spo ci che ne ho scritto. E casi la poesia che mas spo smui, possibilmente da sola. Io sono mia tres per mezzo mia poesia, che può con te e può in c'è, addirittura la giustifiche. Mo mia poesia mas può baie da sola, cala smue da sola. Ecco, cash, purcal negli ancatan il smat a confronto con un'altra scrittura o con una figura poetica, una gran importanza storica, insomma, no? Anche presente la cosa, un ciara de fa d'infora la clamsura che ha il mio. Al manco mi dà l'imante la misura che ha di fare la mia esperienza possibile, scasta aspo la possibilità di nimtu da confronto in scondatres realtà poetiche letterarie, puspo il plutos un sprono, no? C'è proprio la possibilità di capire, mo magari va alla pro. Ma alla rista cash, io mi sento neanche sta alle più umiltenze, no? Però io mi sento neanche da dire, oh, i posani sono si padlungi a chi, o cash, sta persona, e sai in cui la pensi pa io. No, al nene a cash, è proprio la poesia che baia con la poesia d'altri.
0: Lì è una poesia che tol posizione la tia, che se lì è bujan fece opposizione, sono c'era specie, drviers mogniad all'aspetto etico di tipo poesia, scialdi importante, scialdi centrale, girala pancinante di poesia su un cash canal, oppure se ci aspite una Roberta da Punt con una poesia differente, per esempio, la classica che concerne l'esaltazione della natura o da altri temi, sì, che l'amore. Resterà per tipo poesia fuori centrata su un cash aspetto, diciamo, più concreto della vita sociale, con cash aspetto stessamente etico.
1: Poi io sogno e lascio, io non mai esalté la natura, tutta la mia poesia nella natura che viene esaltata, la viene contata e in una maniera rappresentativa da tutto per l'estero della persona e per quale in crainia che rivesse una poesia che esaltaia la bellezza, ince, no? Perché proprio ince una cosa che io sono mai stata buona e che c'è una mancanza, io il santo ince c'è una mancanza, io un istante da fare un'esaltazione, da dire il bel, un istante d'arte, perché è il dar possibile che mia poesia va in avanti, sul trui, con te era una dimensione più ben sotto, ma magari più negativa che positiva.
0: E sono casi aspetti spie della Dratban proprio in c'è con la poesia di Eugenio Montale, da cal ponance la motivazione a caspest per te. La tia è una poesia che nasce dall'esperienza personale, ma coctes bell'auzora al scominciamento, che te si messaggio più sotto il trasmettere e trasmettere valori universali.
1: E che c'è chi can stol dant, che c'è pensi che ogni persona che si dedica alla poesia, mi fa, e io chi lo vai, proprio di cala persona che dice la poesia e mia comunicazione, pensi che c'è in c'è laurente? ist der Boin de Bayer plus universellement possible. No? Mo calva ma schieu me desmanti de mia persona schieu unité fondamentale. Io po Bayer me schieu prima e ultima istanza, mo la poesia in poigne plus podo ister maieu laite. No? Io masa vai ksta confrontazione cult forat cano, perché io schieu persona mas vente nos, io mas vente te. E quasi c'è la poesia, ci sono buona, la persona, il poeta, la poetessa, è buon di fare cash, può avere la possibilità di diventare una poesia universale. C'è un sesluggit, ma dentro i quattro muri di sé in stasch, proprio cash è una metafora, può in starri.
0: Roberta da Punt, la poetessa de Badia, in cui conosce il programma. Roberta, ti svenciù spesso Eugenio Montale, che è a livello nazionale, perché dà la dimensione, l'importanza di che spesso. Tu es ladina, ma scrisces dantal dut per talian, mena pitla per de ti literatura ien che per ladin. Tul di scrisces at la rosneda taliana, a itanria, o tan sauri, el pa per te, che ti es la rosneda de loma ladina.
1: E samba, se casta una domanda che mi è fatta più con not e tres chilo da nos, pur non che sono fuori il sud Tirol, questa domanda non mi viene più fatta. Allora, vengono l'udù, il linguaggio ladin, avvisa ciò che il linguaggio italiano. Moince, al contrario, il linguaggio italiano avvisa sul medesimo livello. Il linguaggio ladin, pur ci verda, linguaggio la uma, no? Perché mi senti ionia tan fal ci dici che ha due linguaggi la uma, no? Per me l'italiano è daniera ste linguaggio la scrittura e al nigna ste una decisione, alle nu, alle anche una conclusione cana sua logica, mo che non ha di chi desmanti l'altro linguaggio, no? E in plociamo effettivamente, cash effettivamente spot la scrittura poetica. La ladinità va in fora dal stercia, la maniera che scri, la sintassi, la orfora, il linguaggio che l'adori, no? La costruzione di un verso, di una frase, che va da una fondamenta, da una base diciamo, linguistica ladina e che ha aldo un dar fora, no? Perché io non mi sento mia tu o l'altro, per me il linguaggio italiano mia massaria, no? Ecco, no?
0: Bel dan grund ani collaborais cun la Einaudi, che una de las editores de maggi rinomi prestige, Tlatalia Cisl Champ de la letteratura, il fat che tes questa collaborazione che tanto il tempo che va in ant, jena dimostrazione stercia proprio in cedla valuta de ti poesia e de ti creazione letteraria.
1: E che je me fece dar plagiai che con Einaudi ha io dar un buon rapporto, io am tu man con la terra più del paradiso del 2008 e ailo shuk editor della collana bianca che appunto la pert dedicata alla poesia per l'Einaudi, ecco io amti manco con Mauro Bersani che trattano poi in giù in funzione e sani il Vincenzo Quagliotti è mio editor e al e incegno al premio Mauro Bersani che trattano poi in giù in funzione e sani il Vincenzo Quagliotti è mio editor e al e incegno al premio Montale a fatna su

0: kanskje vis der plagiaidek, kanskje vas postura la publikation fora.
1: Roberta, rung belplan maskur dvers de la fin, de la transmission, longe il pesce premio montale fuori di casa, che on dit un pesce de gran prestige, de gran importanza a livello nazionale, est tu castan in cigiata un'altra riconoscenza, un'oranza sull'ondin Scila, ti es unita a teuta su come membra dell'Accademia dell'Arcadia. Ciul pasancage di per te.
0: Beh, cage in c'è un gran onore, perciò dico cage di proprio per la poesia, rovet, la casa della Uma. Ecco, l'Arcadia è in più la casa madre, perciò che la poesia. E l'Accademia dell'Arcadia è d'Arvedla, e io a ciò fè ad un ad altri d'esdot, poeci e poetassas, e in d'esnu, questa onoranza, di sono diventata membra onorara, ma calo di l'Accademia dell'Arcadia diventè cittadina. Dea che l'Accademia dell'Arcadia è nuda fondata su che una repubblica, antica res publica poetarum. E per questa cosa, un since vignunt nos su cri foran in nom da cittadin arcadic. E casi ste inch dar bel, no? Cioè dica l'in nom che spo la ptulunca proprio per la comunicazione interna. L'Accademia. E mi nom è Vespera Fanisea. Vespera calè l'inom de tradizione pastorala d'Arcadia, il secondo Fanisea calè l'inom d'origine etnica, no? L'inom de proprietà territoriale che Fanes. Perché al Vespera Fanisea. Sona un po' che una certa simpatia ince al di là in cui naturalmente no? da di questa cosa, però ecco che l'Accademia ha sua serietà e ha sua fondamenta dare importanza, ecco, e che mai ince dare onore.
1: Roberta da Punt de Badia, la scrittura e poetessa ladina che de giugno del 2026 ha pedupiadò il pesce letterario Premio Montale Fuori di Casa, sezione Poesia, un pesce dedicato al gran scrittore italiano Eugenio Montale, favan quei nos guest del programma, de grad il tempo concedo i complimenti vives per una onoranza de gran prestige e valor del champ della letteratura. Nos programma dan quei fina tlo, bel che ne seis scuta su, i schuleis audimonia de questa trasmission on ceduta l'autres de nos palinsest radio e television, le cordons che pudeis consulte la plata internet de Rai Ladinia. Mi nome è Leo Senonach, in Antna Bonasera, Jan Saudi.

0: Des puissances supérieures sont en jeu, la terre s'est ouverte engloutissant le couple.
1: Sarà curioso anche questo finale del secondo atto della Donna senza ombra che stiamo trasmettendo in diretta Euroradio dal Festival di Aix-en-Provence. È stato registrato al Grand Théâtre de Provence e naturalmente stiamo parlando della Donna senza ombra di Richard Strauss su libretto di Hugo von Hofmannsthal. Leggiamo subito la locandina dei personaggi e degli interpreti. L'imperatore Michael Spires, l'imperatrice Vida Miknevichute, la nutrice Nina Stemme, Barack il tintore Brian Mulligan, la moglie del tintore Amber Braid, e poi ci sono tutti gli altri personaggi minori che leggeremo in conclusione dello spettacolo. Orchestre de Paris, il coro dell'Orchestre de Paris, il maestro del coro Richard Wilberforce, il direttore Klaus Makela, la regia teatrale di Barry Kosky con scene di Michael Levine e costumi di Victoria Baer. E comincia dunque il secondo intervallo di questa Donna senza ombra magnifica che stiamo trasmettendo e che ha già suscitato molti messaggi e commenti da parte degli ascoltatori. Ne vogliamo altri al 335-5634-296, ma intanto do il benvenuto alla nostra seconda ospite, Roberta Scarelli. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Roberta Scarelli, germanista, ha dedicato vari libri proprio al mondo di Hofmannsthal, quindi alla Vienna del primo Novecento, in particolare uno, La decadenza delle buone maniere, che è un libro proprio dedicato all'incontro tra Hugo von Hofmannsthal e Stefan George, due grandi protagonisti della stagione letteraria a cavallo del Novecento. Poi altri libri dedicati a Arthur Schnitzner, quindi siamo veramente nel cuore della Vienna, che è stata come dire la culla della poesia di Hugo von Hofmannsthal. E con Roberta Scarelli ne approfittiamo per entrare un po' meglio dentro i delicati meccanismi di questo testo, che sono appunto delicati perché è un testo per certi versi molto, molto scuro, alle volte anche un po' farraginoso, che ha avuto una lunga gestazione, perché la prima idea credo che sia del 1911, quindi abbastanza all'inizio della collaborazione con Richard Strauss, e poi invece appunto questo testo ha lievitato ed è anche diventato un testo letterario autonomo. Lui Hofmannsthal l'ha pubblicato anche come novella a parte rispetto al libretto, Ascarelli.
2: Troviamo la prima citazione di questa idea, di questo progetto, in una lettera del marzo del 1911, quindi quando Hofmannsthal e Strauss erano impegnati con qualche tensione e molto entusiasmo, anzi forse con molte tensioni e qualche entusiasmo, alla realizzazione dell'Ariadne auf Naxos. Si interrompe il lavoro complicato di tessitura di questo testo per un'idea che Hofmannsthal scrive: mi si sta delineando la fantasia qualcosa di ben preciso, qualcosa che mi incanta e che certamente realizzerò. Resta poi da decidere tra noi se sarà per la musica o solo un lavoro a grande spettacolo con accompagnamento musicale. Spiega. È una fiaba di incantesimi in cui si fronteggiano due uomini e due donne. Questo fronteggiarsi di due uomini e due donne di livelli sociali diversi è già un chiaro riferimento alla Zauberflöte, cioè al flauto magico. E lui sostiene che mentre in Arabella lui voleva in qualche modo citare le nozze di Figaro, invece per questo testo, per questa idea, per questo progetto, ha in mente essenzialmente la Zauberflöte. Ma la Zauberflöte è soltanto uno delle molte idee, dei molti modelli, delle molte citazioni che ci sono durante tutta la composizione di questo libretto, racconto, che si presenta come una genealogia simbolica dell'Occidente, nel senso che è piena di rimandi ad una tradizione di favole ovviamente, ma anche ad una tradizione mistica, ad una tradizione simbolica, a tradizioni profondamente radicate nel mondo, direi europeo, non solo austriaco di quel momento.
1: Aveva una serie di aveva tutta una passione, no, per questi autori del Settecento. Parliamo di Mozart naturalmente, ma se vogliamo parlare anche di Molière nel caso di Arianna, oppure c'è questa raffinata cultura che alimenta tutti i suoi progetti teatrali e...
2: gran parte dei suoi progetti teatrali e letterari, ma perché per lui il teatro doveva essere una festa, e secondo lui un teatro settecentesco, tragico, comico, ma in genere lui propendeva più per una cifra leggera quando si parlava di teatro del Settecento, era la condizione e anche la sicurezza di una grande festa delle arti, una grande festa teatrale in cui ci fosse quello che era poi per lui più importante, la Verwandlung, la metamorfosi, il cambiamento, l'idea che all'interno di un testo settecentesco nulla rimane fermo ma tutto si muove, diciamo che è un tentativo che lui compie anche su testi più antichizzanti, per esempio quando va a parlare con Max Reinhardt la prima volta e incominciano a immaginare insieme l'Elektra, l'idea fondamentale che non fosse un'Elektra né museale né rigida come una statua, che fosse un'Elektra in movimento. Infatti non è un caso che finisce con
1: molto
2: una...
1: poco museale.
2: Sì, infatti. Ma anche quando descrive il suo viaggio in Grecia, alla fine non si capisce se è un sogno, un'allucinazione, un pensiero poetico. Lui fa danzare le corai, e le corai in qualche modo sono le più materiche tra le statue, no? Cioè con la loro postura così fissa, lui invece le fa danzare. Quindi l'idea di chiamare la tradizione culturale classica e moderna per farla danzare, cioè per farla cambiare, per l'idea che l'arte cambia, l'arte è magia, è un sogno di grande magia che cambia tutte le cose e che trascina come un pisferaio magico anche colui che assiste, a passo di danza, come appunto nel pifferaio Mario.
1: Certo. Beh, in effetti ci sono tante analogie, se vogliamo, col flauto magico, insomma, a cominciare da questa ambientazione esotica. Il flauto magico è ambientato in una sorta di Egitto immaginario, e qui siamo in queste isole del così molto molto sudorientali, non si capisce bene dove siano, però qualcosa di molto lontano da noi, forse magari anche un po' di tradizione culturale molto lontana da noi.
2: Dunque Hofmann aveva fin da giovanissimo una grande passione per il mondo dell'Oriente, abbastanza in generale, no? Cioè un orientalismo un po' alla moda che prometteva di distruggere alcune ruvidità, durezze del mondo occidentale. Però non è un caso che lui incomincia a pensare a questo testo leggendo Goethe e leggendo i dialoghi degli emigrati di Goethe. Ed è ancora una volta il testo di persone che passano da un paese all'altro e che quindi si trasformano, sono costrette a trasformarsi. Alla fine anche del Märchen di Goethe, che invece è chiaramente una novella esoterica, quindi che prende alcuni elementi del flauto magico. Però in un secondo momento, è chiaramente accanto a Goethe, abbiamo detto prima Mozart, ma piano piano poi aggiunge le suggestioni delle Mille e una Notte, le suggestioni da Gozzi, che sono testimoniate dai due soli nomi, certo, che sono in scena, no? Sì. Perché le persone vengono definite per il loro ruolo invece e vengono presi appunto dalla Turandot di Gozzi. Le fiabe delle Mille e una Notte, che lui cita molto spesso nelle sue prose perché lo affascinano, appunto in funzione antioccidentale in qualche modo.
1: Questo nome Keikobad, che sarebbe il signore di questa terra degli spiriti, misteriosa terra degli spiriti, Peraltro, appunto, l'unico personaggio che sta in scena, diciamo, nella Donna senza ombra, che ha un nome effettivamente è Barak.
2: Sì.
1: Mentre invece tutti gli altri sono nomi semplicemente che designano delle funzioni: l'imperatore, l'imperatrice, la moglie di questo, il fratello di quell'altro, insomma, no?
2: Sì. Volevo concludere dicendo che ci sono però anche altri riferimenti, e sono citati da lui ma anche abbastanza evidenti per un autore della decadenza, e quindi un autore che costruisce sulla citazione qualcosa di nuovo. Ci sono anche i fratelli Grimm e ovviamente il Faust. Quindi da questo punto di vista l'immensa ricchezza fantastica di quest'opera, sia come testo, come novella, sia come libretto, è la capacità di attraversare secoli e secoli, regioni e regioni di cultura occidentale, per proporre qualcosa che non vuole essere nuovo, ma vuole essere profondo, e che non è semplicemente l'idea del procreare, della normalità, anzi è l'idea di un'umanità consapevole che parta dall'idea, come dirà l'imperatrice, da questo ich will, io voglio. E su questo io rimarrei un attimo, perché il primo testo teatrale di Hofmannsthal aveva scritto dei drammi lirici da leggere, non da mettere in scena, molto influenzato da George. Il primo testo che lui mette in scena, che scrive per essere rappresentato, è appunto l'Elektra. Nell'Elektra lui cerca di trovare un teatro che denunci l'impossibilità dell'azione. L'Elektra non riesce a prendere la scure, non riesce a dare al fratello la scure con cui uccidere l'assassina e il marito dell'assassina, e quindi è una denuncia dell'impotenza. Invece qui sono passati, da quando incomincia a pensarci, era 1902, poi 3, 1911, quindi sono passati in fondo pochi anni, e il problema invece è quello di ich will nicht, io voglio, e questa possibilità di scelta in qualche modo scompagina l'idea decadente del nichilismo, dell'impotenza, dell'accettazione di una dimensione in qualche modo alienata dell'esistenza, e invece pone quello che anche la conquista dell'ombra pone, l'idea di un'umanità in cui si può volere, si può cambiare, e soprattutto si può citare un immenso tessuto di opere, di riferimenti colti, raffinatissimi, per una favola che può essere anche una favola per bambini. È chiaro che non è solo una favola,
1: no, certo,
2: per bambini.
1: Beh, d'altra parte Hofmannsthal diceva, no? La profondità si nasconde nella superficie, quindi una favola per bambini è perfetta per nascondere la profondità delle cose. E Roberta Scarelli, però le volevo chiedere qualche cosa sul rapporto tra, visto che ha citato l'Elektra, che è la prima, diciamo, è il primo testo che vede i nomi di Hofmannsthal e Strauss insieme, però Strauss il testo se lo trova già, cioè lo prende e lo musica, e dopodiché Il Cavaliere della Rosa, Arianna e poi appunto La Donna senza ombra, eccetera, queste sono collaborazioni, cioè sono progetti pensati insieme, portati avanti insieme. Ecco, questo rapporto tra questi due personaggi, tra questi due immensi artisti, che è stato un rapporto anche piuttosto complicato, no? Alle volte litigioso, ma litigioso sempre nella maniera in cui lo possono fare due artisti, e soprattutto un artista della delicatezza e con le buone maniere intellettuali che aveva Hofmannsthal, quindi mai insomma una rissa, ma sempre così un fioretto, per così dire. Insomma, forse Strauss ogni tanto ci andava un po' più giù duro con la spada, ecco, però insomma.
2: Allora, questa è una collaborazione molto particolare. In quel piccolo passo che ho letto c'è già una minaccia: o lo facciamo insieme o lo faccio da solo. E questo per Strauss, che in quel periodo voleva lavorare soprattutto con Hofmannsthal, che scriveva Hofmannsthal: mi raccomando, qualsiasi idea è per me, io voglio musicare tutto quello che le viene in mente. È chiaro che pone le cose in una posizione di forza per Hofmannsthal. Tant'è vero che Hofmannsthal ci metterà 8 anni per finire il testo come libretto, ma anche per finire il testo come racconto, come lunga novella, che verrà pubblicato nell'ottobre del 19, quindi praticamente quasi in contemporanea. Sono testi apparentemente simili, ma in realtà il testo narrativo è molto più articolato, complesso, sfuggente, succede veramente di tutto. Cioè l'opera, Strauss era molto preoccupato che il testo non fosse abbastanza drammatico e quindi ha imposto tagli e soprattutto ha cercato di caricare un po' le tinte anche degli eventi per dare questo tono drammatico. Anzi, gli diceva, gli ha scritto a proposito del terzo atto: mi sembra che qui stia trionfando l'Accademia, che certo non era un complimento.
1: Non era un complimento.
2: Quindi è un lavoro molto particolare tra i due, però anche il lavoro in cui i conflitti sono stati minori, perché Hofmannsthal era trascinante, entusiasta, e perché fino alla fine del secondo atto vanno d'accordo sostanzialmente, anche se poi a Panvitz, a Kessler, Hofmannsthal spesso scrive che è un piccolo borghese rozzo che non capisce, cioè la solita litania. Però in questo caso, almeno ripeto, fino alla fine del secondo atto, con una gran voglia di realizzare quello che per Hofmannsthal era il capolavoro. Lui era convinto che era la sua opera più bella, più sensata e, come dire, anche con un valore letterario più forte, proprio perché era una tessitura di riferimenti a cui lui teneva moltissimo. Che poi il testo e il libretto siano arrivati a compimento nel 19 non è una cosa che non ha importanza. Lì c'è un'urgenza che obbliga Hofmannsthal a finire, perché in questa favola, come dire, favola morale e favola esoterica insieme, in questa favola c'erano dei contenuti che secondo lui e anche secondo Strauss erano importanti per il tempo nuovo. Hofmannsthal non era uno scrittore che amava politica o sociologia, è inutile dirlo, è evidente, ma sicuramente lui pensava che questo invito all'umano, questo invito attraverso le prove, attraverso dei processi complicati che mettevano in discussione una tradizione antropologica immensa, fosse necessario attraversare tutto questo per arrivare a una concezione di umanità che la guerra rischiava di avere distrutto. Non è nuovo questo tentativo di unire il diverso, di magnificare la speranza, di magnificare l'incontro, è una costante in Hofmannsthal. Però io penso veramente che in questo caso l'urgenza di una testimonianza positiva, non banale ma positiva, avesse preso tutti e due, e quindi poi la conclusione è una conclusione un po' più serena, un po' più armonica di quanto si pensasse. Non fu un successo, la prima poi piano piano migliorò la ricezione, però nonostante non fosse un successo Hofmannsthal continua a dire che era la sua opera migliore. E nel bellissimo Hofmannsthal del suo tempo di Broch, anche Broch continua a dire che quest'opera è un'opera che segna un passaggio fondamentale, un passaggio che poi solo La Torre, con la sua riflessione sullo stato di eccezione, sull'importanza di Schmitt, con una serie di riflessioni più politiche, politico-filosofiche, però riprende questo tema: essere nella torre o essere nella vita, che cosa si rischia uscendo dalla torre, ma che cosa si deve rischiare per entrare nella vita.
1: Beh, questo ci dice quanto siano attuali anche questi temi, perché insomma non sono soltanto, come dire, un oggetto così di accademia, come appunto si potrebbe apparentemente pensare, ma poi in realtà toccano problemi che sono assolutamente contemporanei, no? Questo uscire dalla torre. Uscire dalla torre che non è facile, non è stato facile per Hofmannsthal poi negli anni successivi, perché ci sarà anche la morte del figlio che influirà anche moltissimo sui rapporti anche con Strauss.
2: Sì, lui sopravvive di poco al figlio, sì. Cioè non, e la cosa c'entra poco con questo testo, però lui scrive a Schnitzler: è morto mio figlio, punto, e dopo 2 giorni è morto anche lui. Cioè questo controllo delle emozioni, dei sentimenti, e poi invece questo profondissimo legame con gli affetti, con la famiglia, con quella che poi è futura tradizione in cui lui si pone al centro. Lui è figlio di una lunga serie di storie ed è padre di una lunga serie di storie. Che questo si rompe per lui anche la vita.
1: Certo. Come si pone poi Strauss con Hofmannsthal dopo La donna senza ombra?
2: Dunque, è il Donna senza ombra è un po' il culmine della loro collaborazione, ma è anche la fine del momento più ricco della loro collaborazione. Se noi guardiamo bisogna aspettare il 29 con la Elena Egizia per avere una nuova collaborazione tra i due, e poi c'è Arabella che, come sappiamo,
1: però è postuma.
2: È postuma, certo, no? Sì, perché viene rappresentata nel 33, sì. Mentre Hofmannsthal è morto nel 29. Quindi ci sono molti tentativi, ci sono ipotesi, ma poi Strauss tradisce in qualche modo Hofmannsthal a malincuore, andando in cerca di letterati più disponibili, forse, più malleabili. D'altra parte, però, è anche vero che dopo la guerra Hofmannsthal cerca di ridefinire il suo spazio culturale e personale. Non è un caso che scrive dei testi meravigliosi sulla letteratura come spazio nazionale, e spirituale. Rinuncia all'austriacità in parte per cercare sempre di più di essere il rappresentante di quella che si chiama rivoluzione conservatrice, quindi di un mondo che cerca di trasformare la modernità appellandosi a quello che c'era stato prima. Strauss, come dire, lo segue fino a un certo punto in tutto questo, le vie si allontanano, anche il bisogno di successo di Hofmannsthal diminuisce. Hofmannsthal chiaramente nel 1903 scrive, dedica a Max Reinhardt, che è il più grande regista di quegli anni, un testo molto interessante di prosa, e lo definisce colui che riesce a realizzare i suoi sogni. Strauss viene dopo di lui. Reinhardt è il primo che, mettendo in scena le opere, trasforma dei sogni in realtà. Strauss è il secondo, dopodiché invece Hofmannsthal si pone il problema di costruire i suoi sogni in modo che possano cambiare il mondo, lo vuole fare in prima persona.
1: E in effetti poi con Max Reinhardt fonderanno il Festival di Salisburgo.
2: Sì, anche se per tutti e due, come anche per Zweig, che si trasferisce a Salisburgo, il Festival di Salisburgo è anche un bisogno di allontanarsi da questa distruzione del mondo di ieri, da questa Austria che è cambiata. Salisburgo ha ancora odore di impero asburgico, quindi c'è una separazione. Da una parte degli scritti importanti in cui Hofmannsthal si fa carico del futuro dell'Europa, in modo più o meno profondo, e poi invece il teatro, che rimane sempre più un luogo separato, sacrale, in cui si mette in scena appunto la leggenda di ognuno, cioè si mette in scena un aspetto, direi, non tanto magico, esoterico, quanto mistico.
1: Roberta Scarelli, allora, qualche messaggio 335-5634-296, è un ascoltatore o ascoltatrice, perché Joe si firma così. Ringrazio infinitamente anche per le interviste interessantissime, tutto più che perfetto. Tanti complimenti, applaudo, molto soddisfatta, dice Maria Grazia di Lodi. E Oscar da Trieste dice: esecuzione musicale tellurica ed emozionante, in effetti è proprio vero. Grazie per questa rara proposta. E tra pochissimo comincerà anche il terzo atto che è un insomma, è poi la conclusione di questo di questo intreccio piuttosto intricato. Effettivamente l'imperatore è divenuto una statua perché è arrivato il terzo giorno e non è arrivata l'ombra. Ecco che è arrivata invece la fanfara dell'Euroradio, e dunque stiamo per ricollegarci per il terzo atto, appunto, in cui vedranno queste due coppie che alla fine, dopo varie vicissitudini, riescono a incontrarsi, si ricongiungono e intonano questo inno d'amore finale, che è veramente di una enorme commozione, e in cui si unisce anche il canto dei bambini non nati che però desiderano esistere. Ricordo soltanto i ruoli principali: Michael Spice è l'imperatore, Vida Mixmiciute è l'imperatrice, Nina Stemme è la nutrice che viene condannata a vagare in mezzo al mondo degli uomini che lei detesta, Barak il tintore Brian Mulligan, la moglie del tintore Amber Braid, l'orchestra de Paris e il coro dell'orchestra de Paris sono diretti da Klaus Makela. Adesso sta per cominciare il terzo atto. Buon ascolto.
3: L'acte 3 de cette femme sans ombre, cet hymne à la vie mais aussi cette source de tant de questions. Tout de suite sur France Musique, excellente écoute, et on se retrouve tout à l'heure.

0: Purtroppo c'è stata un'interruzione nel collegamento internazionale e quindi in questo momento stavamo ascoltando il terzo atto della Donna senza ombra di Richard Strauss in diretta da Aix-en-Provence. Adesso non è più diretta perché la linea è svanita. Io ovviamente confido che si possa recuperare al più presto il collegamento sul circuito internazionale, perché sarebbe un vero peccato perdere questa edizione davvero strepitosa della Donna senza ombra, che appunto ci è stata fornita dalla radio francese ed era lo spettacolo di Aix-en-Provence. Adesso ci sono vari tentativi di recuperare la linea. Quello che possiamo dire è che intanto la locandina dello spettacolo che stiamo ascoltando, le voci che stavamo ascoltando, sono quelle di Michael Spiers, l'imperatore, quella di Vita Mikhnech Vichute, l'imperatrice, Nina Stemm, la nutrice, Barak, il tentore, Brian Mulligan, la moglie del tentore, Amber Braid, questi i personaggi principali, l'orchestra de Paris. Il coro dell'Orchestra de Paris, il tutto diretto da Klaus Makela. Donna senza ombra, che siamo arrivati al terzo atto di quest'opera, e appunto stavamo appunto assistendo a questo tentativo di salvare l'imperatore, che nel frattempo è diventato una statua. E mentre appunto sulla Terra il comportamento della moglie del tintore ha provocato questo scoppio di gelosia da parte di Barak, ma c'è stato anche il pentimento da parte della moglie. Che tenta di riunirsi, che tenta di correre verso Barak, ma per magia questo incontro viene sempre evitato, viene sempre impedito, e questo è in un certo senso anche una delle metafore, una delle simbologie di quest'opera, come si diceva prima con Roberto Ascarelli, così, così complessa. Quello che succederà poi sarà anche il fatto che la nutrice venga cacciata dal mondo di questi semidei e venga cacciata nel mondo degli uomini, mondo che lei ovviamente disprezza, ma dal quale probabilmente proveniva, e quindi c'è anche qui una sorta di metafora da parte di Hofmannsthal. Dopo tutti queste difficili prove a cui sono state sottoposte l'imperatrice, sia l'imperatrice che la moglie del tintore, in qualche modo ne escono redente da queste prove, un po' come succede nel flauto magico, appunto, no? Ci sono delle prove iniziatiche che devono essere superate per poter recuperare quell'umanità che deve essere in qualche modo conquistata. E anche in questo caso la cosa succede, perché l'una ha imparato il sacrificio e la compassione, e l'altra invece ha riconosciuto la qualità, insomma la bellezza anche di un amore semplice come quello di Barak, e che non è appunto l'amore del bel giovine che aveva visto all'inizio del secondo atto. Però qui purtroppo il collegamento continua a mancare, e questo è veramente insomma, una cosa molto, molto brutta, molto spiacevole, che insomma, sono costernato io, come dire, a nome dell'azienda, perché non possiamo completare questo terzo atto. E nel frattempo, naturalmente, siamo sul chi va là, per vedere che succeda qualche cosa. Non saremmo felici che potesse succedere. Però in questo momento non c'è più niente, proprio non c'è, non arriva più il segnale dal centro internazionale di Ginevra. C'è un centro internazionale che distribuisce alle varie radio il segnale, e quindi io ho paura che questa donna senza ombra ce la stiamo proprio perdendo. Siamo in compagnia ancora di Roberta Scarelli. Mi dispiace tantissimo, gentile ospite, di averla accolta e di non poterle appunto offrire questo terzo atto che stavamo ascoltando con
1: peraltro
0: così
1: meraviglioso,
0: piacere,
1: meraviglioso.
0: E quindi possiamo forse completare il discorso su quest'opera, su questo mondo così pieno di simboli, metafore, allegorie, eccetera, che è svanito purtroppo dalle onde radio, ma che rimane forte in questo punto, tutte queste allegorie fiabesche che poi sono un reticolo credo molto fitto nel pensiero di Hofmannsthal.
1: Sì, in questo caso c'è una grande moltiplicazione di temi che sono poi molto legati all'immaginario hofmannsthaliano. Diciamo che le assi simboliche dell'opera sono ovviamente l'ombra, che vuol dire non precondizione della maternità, ma umanità, responsabilità, anche mortalità. C'è poi un uso molto attento delle metafore della luce, cosa che Hofmannsthal usa diffusamente, e che in qualche modo richiama all'incompiutezza, perché la luce spesso rimane separata dalla vita. E d'altra parte è anche aspirazione alla spiritualità, alla purezza. Un tema che attraversa in modo strano l'opera è quello dell'acqua.
0: L'acqua.
1: Sì.
0: Beh, l'acqua è non solo fonte di vita, ma è anche un elemento che scorre.
1: Sì, no? Esatto, e che è rigenerazione da una parte, ma anche giudizio. E nel mondo di Hofmannsthal il bere o non bere indica la scelta morale. Ora, è chiaro che quando i simboli, quando i riferimenti sono tanti, poi si sovrappongono, si negano, però c'è sicuramente una grande ricchezza di temi con cui lui gioca, con cui chiaramente gioca pensando che abbiano dei contenuti profondi e profondamente artistici. Ci sono i bambini hanno un significato abbastanza evidente, nel senso che è un'apertura sicuramente al futuro, l'abbiamo detto prima, ma anche questa dimensione che il regista qui ha colto molto bene, cioè i bambini come il legame tra la storia che è stata e quella che sarà, questi bambini che sono rappresentati anche come vecchi, mi sembra molto vicino poi al sentire hofmannsthaliano.
0: Sì, sono bambini, anche bambini pesci, perché all'inizio appunto sono i pesci che gridano mutter, mutter, no?
1: È vero.
0: Quindi c'è anche questo elemento, sono cinque pesciolini in un certo senso, sì, che danno da mangiare, quindi nutrono anche la famiglia del
1: Quello è
0: del
1: un
0: pintore.
1: Elemento che è un elemento su cui Strauss ha scritto perché gli sembrava grottesco. Hofmannsthal gli spiega che in realtà è una dimensione magica, però Strauss aveva colto la stranezza di questi pesciolini. E poi quello che mi sembra fondamentale è quello dell'azione, cioè l'azione nasce dai pesciolini. E poi quello che mi sembra fondamentale è quello dell'azione, cioè l'azione nasce, la possibilità di agire nasce da una scelta.

0: L'uccello, anche il pesce che simboleggiano la fusione con il cosmo e la libertà preumana dello spirito. C'è il falco rosso che ritorna in modo
1: Eh
0: prepotente.
1: sì, perché torna più diverse volte questo falcone, no? Che poi appunto è, beh, intanto è il simbolo dell'imperatore, ovviamente, no? Il falco è il simbolo dell'imperatore, infatti l'imperatore si rivolge al suo falco, falche, falche, no? E c'è questo atteggiamento, però insomma... questa serie di simboli sono veramente interessanti.
0: Voglio dire ancora due, c'è il pane, il cibo, il lavoro, la casa e poi c'è la figura del tintore, che è sicuramente una figura centrale nel testo e che è colui, cioè, è colui che trasforma la materia. Quindi il suo mestiere è già simbolo della trasformazione morale. Della Verwandlung, della metamorfosi di cui parla poi tutta quest'opera, e in più è anche il mediatore tra la materia e lo spirito. Quindi questa figura così umile, questa figura, un uomo brutto, poco affascinante, che la moglie vuole tradire e poi ritrova, è centrale perché, ripeto, è colui che media tra materia e spirito, e comunque è colui che ha, una forte ascendenza. Anche scritturale, cioè ha una dimensione profetica.
1: Roberta Scarelli, io la ringrazio ancora moltissimo di essere rimasta e di aver completato così questo quadro del racconto della donna senza ombra. A questo punto io temo che dobbiamo davvero dare per persa definitivamente questa diretta da Aix-en-Provence con grande rimpianto perché stavamo ascoltando veramente un'edizione memorabile della Donna senza ombra. E chi lo sa, speriamo che magari ci sia la possibilità di recuperare attraverso appunto i canali dell'Euroradio una registrazione completa dell'opera e poterla trasmettere in un'altra occasione. Diciamo soltanto che abbiamo ascoltato questa edizione della Donna senza ombra di Strauss e Hofmannsthal con Michael Spiers come imperatore, Vida Miknevičiūtė come imperatrice, Nina Stemm la nutrice, Brian Mulligan Barak il tintore, Humbert Braid la moglie del tintore e poi il messo degli spiriti Jean-Sébastien Bou, i tre fratelli del tintore, l'orbo Thomas Kumiega, il monco Daniel Miroslav e lo storpio Robert Lewis. La voce del falcone era Ella Taylor, una voce dall'alto Eloise Mas e poi le serve dell'imperatrice Laurence Poudreau, Eugénie Lefebvre e Laura Jarrell. L'Orchestre de Paris e il chœur dell'Orchestre de Paris, il maestro del coro Richard Wilberforce è ritornata magicamente.

Eh no, non credo proprio che sia, non è, questa non è la donna senza ombra, no. Ma è un concerto per violino, quindi evidentemente anche loro hanno messo una copertura.

0: Y aurait-il une fête si nous n'étions pas à la maison? C'est sur cette hymne radieux, céleste,
1: e
0: célébrant la vie,
1: siamo arrivati non senza qualche patema d'animo, anzi più di un patema d'animo, ad ascoltare questo meraviglioso accordo di do maggiore che risolve tutti i conflitti, tutti i simbolismi, tutte le complicate questioni sentimentali che si svolgono nella Donna senza ombra, che abbiamo, devo dire, purtroppo solo in parte ascoltato questa sera in diretta da Aix-en-Provence, dal Festival di Aix-en-Provence. Purtroppo nel terzo atto c'è stata un'interruzione spiacevole di forse una decina, 12-13 minuti, che chiaramente ha così deturpato la trasmissione di quest'opera, devo dire, un'edizione veramente molto molto bella che abbiamo avuto la fortuna di ascoltare e che a un certo punto poi fortunosamente è ripresa. Insomma, io pure mi sono sbagliato perché sentivo un violino, pensavo fosse un concerto per violino in copertura della mancata diretta, invece poi dopo era semplicemente una parte concertante che spesso fa appunto nelle partiture Strauss, mette in evidenza degli strumenti solistici assieme al canto dei protagonisti. Ma arriviamo alla locandina di questa Donna senza ombra, opera in tre atti sul libretto di Hugo von Hofmannsthal. Intanto lasciamo pure la sigla dell'Euroradio, che questa sera ci ha fatto veramente molto penare e quindi insomma dobbiamo tirare le orecchie. Ma insomma, la musica di Richard Strauss, naturalmente, è una nuova produzione del Festival di Aix-en-Provence in coproduzione con La Monnaie. La locandina dei personaggi e degli interpreti: l'imperatore Michael Spires, l'imperatrice Vida Miknevičiūtė, la nutrice Nina Stemme, Barak il tintore, Brian Mulligan, la moglie del tintore Amber Braid, il messo degli spiriti Jean-Sébastien Bou, l'orbo, il monco, lo storpio, che sono i fratelli del tintore rispettivamente, Thomas Kumiega, Daniel Miroslav e Robert Lewis, che era anche l'apparizione di un giovane. Poi la voce del falcone è la Taylor, soprano, una voce dall'alto è Louise Mass, e poi le serve dell'imperatrice Laurence Poudreau, Eugénie Lefebvre e Laura Jarrell. L'Orchestre de Paris con il coro dell'Orchestre de Paris, il maestro del coro Richard Wilberforce, il direttore Klaus Makela, devo dire veramente bravissimo. Poi c'era anche la parte teatrale, naturalmente, la regia di Barry Kosky, le scene di Michael Levine, i costumi di Victoria Baer. Questa era la locandina dello spettacolo e a questo punto direi che siamo anche arrivati veramente, anzi abbiamo oltrepassato il nostro consueto orario, quindi i saluti vengono anche da parte di Fiori Libori e di Fabrizio Paccione, che erano alla parte tecnica, Valerio Giannetti in regia. Io vi lascio all'ascolto di Battiti, ci ritroviamo domani, buonanotte a tutti da Oreste Bossini.

Voglio scuotere così tanto le persone che quando lasciano il locale in cui mi sono esibita voglio che siano distrutte. Con queste parole Nina Simone parlava del brano, del celebre brano che abbiamo appena ascoltato, Sinnerman, pezzo con cui era solita chiudere i suoi concerti quando inizio carriera, si esibiva al Greenwich Village di New York, uno spiritual legato alla tradizione afroamericana che Nina Simone aveva imparato fin da bambina, un brano che chiude il suo album del 1965, Pastel Blues, un brano che tra le altre cose suona anche mentre scorrono i titoli di coda di Inland Empire, pellicola del 2006, scritta e diretta da David Lynch, il quale probabilmente, proprio come Nina Simone, aveva tra i suoi obiettivi anche quello di lasciare le persone quantomeno un po' scosse dopo la visione dei suoi film. E proprio David Lynch e la musica che lo ha sempre circondato saranno i protagonisti della puntata di Battiti di questa notte. Ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da parte di tutti noi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Prima di entrare nel vivo della musica diamo i nostri consueti riferimenti. Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove ogni giorno pubblichiamo scalette e anticipazioni delle trasmissioni quotidiane, battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci e infine Rai Play Sound, la piattaforma app web dove ascoltare e riascoltare in streaming tutta Radio Rai. E allora, scomparso il 16 gennaio del 2025, David Lynch sarà il filo conduttore degli ascolti di questa notte. La sua attività artistica è stata sempre profondamente legata alla musica per la centralità del suono nell'estetica e nella visione dei suoi film, ma anche in quanto musicista che è stato coinvolto in numerosi progetti, dai testi scritti per Julie Cruise, cantante e attrice americana che compare in varie forme nel corso di Twin Peaks. David Lynch ha collaborato poi negli ultimi anni con Christabel, anche lei cantante e autrice americana. Nel mezzo ci sono stati gli effetti sonori e le musiche realizzate per i propri film, le tante collaborazioni, tra cui quella ovviamente strettissima anche con Angelo Badalamenti. In particolare a condurci nella dimensione onirica di David Lynch questa notte sarà un mixtape curato per Battiti da Elena Raugei, per tanti anni firma del Mucchio Selvaggio, storico magazine musicale per il quale ha avuto occasione di intervistare Lynch nel 2013. Oggi Elena Raugei collabora con The New Noise e Sentire Ascoltare e da diversi anni è tra gli ospiti della programmazione speciale natalizia di Battiti con i suoi 5 dischi dell'anno. Un mixtape che occuperà l'intera puntata di questa notte e che introduciamo con le stesse parole che Elena Raugei ci ha mandato per presentarcelo. Il grande sogno di David Lynch è stato quello di riempire l'area di musica. Quella che ascolteremo stanotte parte dalla cura degli effetti sonori dei primi cortometraggi per arrivare agli album pubblicati a proprio nome, tra brani originali, pezzi composti o selezionati per le colonne sonore delle sue opere più visionarie e collaborazioni di vario tipo. Una musica fatta di cupezza e turbamento, ma anche di tutti i colori dell'arcobaleno, proprio come li avrebbe intesi il mago di Oz. Allora, queste le parole, una parte delle parole di Elena Raugei per introdurre il mixtape dedicato a David Lynch che ha curato per Battiti, che occuperà l'intera puntata di stanotte, un mixtape molto narrativo attraverso il quale entriamo e usciamo dentro i film, le produzioni e l'immaginario di David Lynch. A lei un ringraziamento speciale, a tutti voi un buon ascolto.

E si chiude sulle note di Sublime Eternal Love da Cellophane Memories, il mixtape in omaggio a David Lynch realizzato da Elena Raugei appositamente per Battiti, un brano questo che era contenuto nell'ultimo album di Lynch prima della sua scomparsa nel gennaio del 2025. Il disco era il terzo condiviso con Christabel e uscito nel 2024. Una scaletta molto composita, quella del mixtape che abbiamo ascoltato, che ha attinto dai suoi album come musicista, dalle varie collaborazioni, dagli effetti sonori realizzati.

0: per i suoi primi cortometraggi e poi ovviamente soprattutto dalla sua filmografia, in particolare quella più visionaria, e quindi con musiche da Eraserhead, Velluto Blu, Cuore Selvaggio, Fuoco Cammina con Me, Strade Perdute, Mulholland Drive, Inland Empire e poi ovviamente diverse musiche da Twin Peaks. Ricordiamo che tutta la scaletta del mixtape di questa notte, come di tutte le puntate di Battiti, la trovate sulla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3 e anche sulla pagina di Battiti di Rai Play Sound. Ringraziamo ancora Elena Raugei per il viaggio di questa notte. Battiti invece torna come sempre domani dalla mezzanotte su Radio 3. Una buonanotte da tutti noi, Chiara Colli, Ghighi Di Paola, Antonio Tessitore, Nina Terruzzi e Simone Sottili.
1: Rock go yong san 2 1 0.
2: battiti@rai.it.
3: Ad alta voce Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati.
4: Prima puntata.

Un giorno di settembre Leonardo Barini lasciò Roma, ove dirigeva la rivista letteraria Campoformio, e fece il ritorno a Nataca, città del Mediterraneo e sua città natale. A Roma aveva sofferto di vertigini e capogiri, la salute si era guastata, ma sarebbero bastati 20 giorni di riposo e di dieta in seno alla famiglia per guarirsi completamente. Senza dubbio si trattava di una cosa da nulla, fra 20 giorni sarebbe ripartito per Roma. Così almeno egli diceva mentre si tirava le coperte fin sopra gli occhi e la madre chiudeva gli scuri. Adesso lasciami dormire per una ventina di minuti. Il padre, la madre, il fratello uscirono dalla camera e chiusero la porta. Capogiri sarebbero passati fra 20 giorni di nuovo a Roma. Ma la salute non era poi così guasta e i capogiri non erano stati tali da spiegare un ritorno così precipitoso. La verità era un'altra. La verità era questa, che d'un tratto, senza gravi ragioni, la gioia era finita nel cuore di Leonardo. La bella luce che illuminava tutte le cose e dava un senso anche alle sedie, al calamaio, s'era spenta. Questa luce lo aveva accompagnato fin dai primi giorni dell'infanzia. Era stata nella sua culla, era stata sul banco di scuola, fu dovunque e sempre. E adesso era passata. Perché? Perché era passata? Egli non era capace di vivere senza di lei. Senza di lei era uno sciocco, un buono a nulla, un vecchio paralitico. Altro che capogiri e vomiti. Queste erano cose puerili. Se non fosse tornata la luce, se non fosse tornata la gioia che stava nel cuore, senza ragione, così come adesso era passata, senza ragione, egli non si sarebbe mosso da quel letto, da quella casa. Gli altri potevano vivere tranquillamente tutta la vita in un buio simile. Egli invece non era capace di fare un passo e si sentiva morire. Squillò il telefono nella stanza accanto. Si udì la voce della madre. Leonardo è tornato, ma dorme. «Mamma!» gridò egli. «Chi è?» «La signorina Lisa Careni. Dille che dormo.» «Sì, dorme. Telefoni fra mezz'ora.» Il passo della madre si allontanò per il corridoio oscuro, fra le poltrone in disuso e i piccoli tavoli affollati di statuine di Sant'Antonio col bambino in braccio, Santa Rita coperta da un manto nero, San Pietro col vecchio paralitico al lato, e di minuscole lampade rosse e di fiori vecchi. Si sentì cigolare la porta dello stanzino in cui stavano ammonticchiati i materassi per gli ospiti e le valigie che avevano accompagnato madre e padre nel viaggio di nozze da cui era nato lui, Leonardo. Poi non sentì più nulla, se non il rumore quasi impercettibile di una stilla che da anni cadeva nel cortile entro la giara per l'acqua. Ma un quarto d'ora non era passato in tal modo che il telefono squillò per la seconda volta. «Non so», diceva la madre, «non so se sia sveglio». «Non mi sono ancora svegliato», gridò Leonardo, che non aveva chiuso occhio. «No», ripeteva la madre, con la sua dolce cantilena, «no, dorme ancora». Le foglie dell'autunno portate dal vento caldo giungevano fin sopra il balcone strisciando di là dalle imposte come i piedi di uno sconosciuto. Una persiana sbatteva di tanto in tanto, era lo scirocco d'autunno. A quest'ora il cielo, si mise a pensare Leonardo, sarà basso, i marciapiedi incombri di gente che va lentamente con le mani in tasca aprendo la bocca dinanzi agli specchi dei negozi per guardarsi la lingua soltanto per sbadigliare. L'avvocato De Marchi si sarà seduto a un tavolo della birreria, dal quale non si alzerà prima di mezzanotte.
I caffè saranno pieni di uomini, come caserme. I giovanotti, riuniti in gruppi di 10 e di 20, avranno cominciato a darsi quegli spintoni che fanno sbattere i più magri contro il muro. Sugli scranni dei quartieri rionali, illuminati a gas, saranno apparse lunghe file di pesci, freddi come coltelli. E ragazzi scalzi insulteranno i minuscoli passanti dal cappello a cencio che non hanno voluto acquistare quei grandi pesci dal colore metallico. Sì, era il sud. E questo vento che faceva sbattere le persiane veniva dall'Africa. Leonardo si rivoltò nel letto. Perché è passata quella luce? Perché sono stato costretto a tornare qua giù? Cos'è accaduto nella mia vita? Io non ho avuto nulla che si possa chiamare una crisi, tutto andava bene, quando improvvisamente tutto si è fatto buio. Squillò di nuovo il telefono. No, ripeteva la madre, dorme. Forse tutto questo, pensava ancora Leonardo, con la faccia così vicina al muro da sentirne l'odore di carta vecchia, forse tutto questo è causa della malattia. Passerà coi capogiri e le vertigini. Ma egli è stato altre volte ammalato e ben più gravemente. Ma tutto questo non era mai avvenuto, quella luce non si era mai spenta. Non so, diceva la madre ancora al telefono, non so, riposa. Non si era dato a stravizi, non aveva commesso grandi peccati, non aveva sostenuto fatiche né di pensiero né fisiche, non aveva avuto dubbi. La sua vita continuava ad essere quella che era sempre stata. Perché gli veniva tolta la gioia? Dorme, sì, dorme, riposa. Questa volta egli non seppe davvero se fosse la madre che rispondeva al telefono o la sua memoria che ripeteva quelle parole. Riposa. Egli non riposava affatto. Un che di precipitoso, anzi, era entrato nel suo cervello e girava a mo' di ruota di continuo queste parole. Fra 20 giorni sarà guarito. Fra 20 giorni rivedrà in tutte le cose quel colore roseo che sempre le ha rivestite e di cui egli nemmeno più si accorgeva, tanto gli sembrava naturale e consueto. Egli allora ripartirà per Roma e questa città del sud si perderà alle sue spalle come una brutta nuvola scura cacciata via dal vento. Adesso bisogna riposare e poi ancora riposare. Le foglie strisciavano sul balcone e la persiana sbatteva al vento africano.

Per mezzo di quel telefono al quale Leonardo non era voluto venire, la signorina Lisa Careni aveva da comunicare una sua lieta scoperta, il modo di passare la serata. Ella aveva avuto un'idea, così, d'un tratto, mentre sedeva in una poltrona e leggeva un libro noioso. Allora aveva lanciato un piccolo strido d'uccello che vede il cielo rompere fra le nubi ed era corsa al telefono a comunicare a tutte le amiche e agli amici pochi, perché a una signorina di Nataka non era permesso avere amici, questa lieta scoperta. Il modo di passare la serata, in generale il tempo, era una faccenda di gran peso a Nataka. Dopo il crepuscolo, le comitive dei giovanotti stavano ritte in circolo a discutere dove e come si dovesse passare la sera. La discussione veniva interrotta da uno della comitiva che, svegliandosi come da un brutto sonno e notando che da un'ora si stava fermi sotto lo stesso annunzio d'asta pubblica, pronunciava la solita frase: «Ma chi è morto qui?» La frase era molto frequente a Nataka. Voleva dire che si era stati fermi intorno a uno spazio di marciapiede proprio come se in quello spazio ci fosse un morto da identificare. Il sabato tutta la città era affaccendata a discutere dove e come si dovesse passare la domenica. Sebbene molti cittadini fossero lavoratori e studiosi, tuttavia accadeva sempre che dopo le ore del lavoro, dello studio, essi si trovassero con una grande quantità di tempo da far passare. La cosa si aggravava per coloro che non avevano nulla da fare. Questi ultimi erano per la maggior parte dei possidenti, dei ricchi. E purtroppo, fra gli oggetti principali di cui la ricchezza adorna un giovanotto, c'è un orologio, un grosso orologio d'oro, un orologio di precisione con 4 lancette, una per le ore, una per i minuti primi, una per i minuti secondi e una quarta, esilissima, per le frazioni di secondo. Fermi sulla soglia delle dolcerie, questi giovanotti, per poco che alzassero la manica, avevano la facoltà di misurare la loro noia nella maniera più meticolosa. I loro scherzi consistevano spesso nel mettere in moto la lancetta delle frazioni di secondo, nel momento in cui, per esempio, l'amico Erasmo Veni, noto giovanotto della città dalle lenti tremolanti sulla faccia scura, cominciava a assorbire la sua tazza di caffè. Quando Erasmo deponeva sul banco la tazza vuota, erano passati 203 secondi e 2/4 di secondo. In questo modo si era venuto a sapere che un baciamano di Federico Reali, il più lento e garbato tra i figli della nobiltà, durava 2 secondi. Che la colta e buona signora Galli, prima di attraversare la strada, soleva fermarsi sul marciapiede per 50 secondi e Carlo Dalbi imprimeva allo sputo che, malgrado i giuramenti di non farlo più e di essere del tutto un giovane elegante, gli sfuggiva sempre dalle labbra, la velocità di 2 metri al secondo, dunque di 6 chilometri l'ora. Naturalmente questi calcoli non si fermavano ai fatti esteriori. Anche di cose molto delicate e intime si conosceva la velocità, almeno per i giovanotti più in vista, con abbastanza precisione. Tuttavia il calcolo di avvenimenti così diversi non riusciva mai ad occupare un'ora per intero. La lancetta delle frazioni di secondo si precipitava come un ragno che avesse veduto una mosca impigliata nella sua tela e si fermava di scatto. E poi di scatto tornava a precipitarsi. Ma l'altra, quella nera, quella tozza, quella più corta, non faceva mai 6 ripassi innanzi. Accanto a questi calcoli per far passare il tempo, ne esistevano altri per risparmiarlo. Carlo Dalbi, rincasando la sera a 10 metri dal portone, si toglieva il guanto sinistro, a 7 metri il destro, a 5 conservava i guanti nella tasca del soprabito e allorché la falda del suo cappello sfiorava il portone, egli teneva già la chiave in mano e non doveva aspettare un solo attimo per infilarla nella toppa. Rodolfo De Mei, il giovane architetto che era stato sempre studioso e modesto, non aveva mai fatto nulla e ora improvvisamente, non si sapeva bene per quale ragione, si lasciava sfuggire frasi come «Noi artisti?
Io come artista, anche Rodolfo De May cercava di risparmiare i minuti, leggendo durante il pranzo enormi riviste di architettura che lasciavano nell'ombra più tetra il piatto del fratello minore. Ma questi sforzi per risparmiare il tempo nascondevano anch'essi il desiderio di farlo passare. C'erano a Nataka ore lentissime che non volevano muoversi né con le buone né con le cattive. Tuttavia il modo di consumarle lo si trovava sempre. I cervelli erano sottili. Il triste era che una volta passate, quelle ore non lasciavano nel ricordo più nulla, nemmeno la stanchezza di averle dovute spingere innanzi con tanta fatica. Si somigliavano tutte stranamente, sicché di molte sere se ne ricordava solo una e di molte domeniche appena una. Il pensiero dell'avvenire era faticoso, ma quello del passato non lo era per nulla. L'impressione di essersi svegliati vecchi dopo una settimana o due di giovinezza era una delle impressioni più consuete nei vecchi di Nataka. Da ciò deriva quella loro aria insoddisfatta, quel loro carattere arzillo e petulante, quella loro penosa smania di avventure. Il circolo dei conti, che era frequentato solamente da vecchi, quando in primavera metteva fuori le sedie di Vimini, diventava come una grotta dell'orco. Le ragazze che vi passavano innanzi, quasi di corsa, sentivano il circolo risuonare di inviti cavernosi, di schiocchi, di baci e di sedie buttate faticosamente indietro da qualcuno che voleva alzarsi e correre dietro la selvaggina. Se i vecchi erano così poco rassegnati, i giovani erano inaciditi. Tutto questo, secondo Ninì Padeni, ex tenente dei bersaglieri, bel giovanotto, alto, magro, che sbalordiva le donne della pensione Fiori d'Arancio salendo sui tavoli mettendosi la testa fra le gambe, tutto questo si doveva alla brutale separazione dei sessi in cui la città viveva da secoli. Tutto questo, secondo altri, si doveva al caldo, allo scirocco. Tutto questo, in fondo, non si sapeva a chi lo si dovesse. Ma è certo che fra gente che andava su e giù per ore intere sullo stesso marciapiede, facendo qualche volta un vago gesto di impazienza, ma in realtà non aspettando nessuno, e gente che stava ferma per ore intere ad ascoltare una musica che non le piaceva affatto, i cani randagi con la loro corsa a diritta, con la loro aria di chi ha uno scopo e una meta, tanto che i cittadini si domandavano con un senso di invidia: ma dove vanno questi cani? Erano i soli che tenessero alto il prestigio dell'Occidente. Quando Leonardo ebbe deciso di venire al telefono che squillava ancora una volta, la signorina Lisa Careni gli disse: avevo trovato un modo, un bellissimo modo di passare una mezza giornata, ma purtroppo non si può. Per il pomeriggio il rimedio c'è: daremo una lezione di ballo a mio cugino. Ma che faremo stasera? Non so, fece Leonardo, proprio non so. Nemmeno voi dunque avete un'idea? Nemmeno io. Non importa, domani sera vi aspettiamo lo stesso, anche così, senza idee. Bene, mormorò Leonardo e tornò a sdraiarsi sul letto.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Maurizio Cazzati, Amante che è mirato, dal quinto libro delle canzonette a voce sola con violini a beneplacito, opera 46, Ensemble Philomel.

0: Di Maurizio Cazzati abbiamo ascoltato Amante che mirato, dal quinto libro delle canzonette.
1: Manuel de Falla, Danza del juego del amor, da El amor brujo, arrangiamento di David Bruce. Marina Heredia, voce. José Quevedo Bolita, chitarra. Paquito González, percussioni. Between Words, Avia Vital, mandolino e direzione.